0: Sono le 2:28.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Combattere è una guerra, da solo il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sabrina Story. Sono le 4 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo!

0: catalogo arredo esterno ci fadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno ci fadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro in sa radiolina.
4: Sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Franca Pinna in versione quasi materna in questo video in cui canta una ninna nanna con un suo testo e con l'accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Addrommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.
1: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
4: È del 1996 l'album Nara Lutue degli Stentales. Il brano omonimo che ascoltiamo è introdotto da un attittu recitato da Donne di Orgosolo.
5: Danas

Per te, Ugo, stizza me, amore.

0: Si intitolava Nara Lu 2, il brano che abbiamo appena ascoltato dai nuoresi Istentales.
1: Una preghiera. Così suona questo Babbu Nostru, un brano scritto da Giovanni Puggioni e cantato dalla sorella Anna Maria, il duo Puggioni.

0: Abbiamo ascoltato Babbu Nostru, brano che compariva originariamente nel primo album del duo Puggioni, Sardegna fra favola e realtà del 1981.
1: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Sarra Diolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Gino Marielli de Itazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Radici a Serargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: Sono le 7:01.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
5: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Stanco di vedere il mondo in modo

0: mercato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
4: Scrolli. Guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
5: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
7: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Sono le 7:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spesa e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
4: Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
7: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
8: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche colf e badanti?
2: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore.
4: Intanto i vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stato crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Caraballeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, così la presidente venezuelana d'interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
5: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
4: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra 2 persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
5: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di

0: Orcia, l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
1: Formula 1, dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo. Delude la Ferrari, scattata dalla prima e dalla seconda fila, che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'ottavo con Charles Leclerc.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Iniziamo con i trasporti. Giornata complicata all'aeroporto di Cagliari con 17 voli in ritardo tra arrivi e partenze. Ieri alcuni collegamenti hanno accumulato slittamenti pesanti fino a 6 ore con disagi per i passeggeri in attesa nello scalo. Il caso limite riguarda il volo da Londra Stansted previsto in serata e atteso invece nella notte. Coinvolte diverse compagnie in un weekend già intenso per il traffico turistico. Nuova giornata di incendi in Sardegna con diversi fronti nel nord dell'isola. Stintino, sono andati in fumo circa 2 ettari di macchia mediterranea, mentre altre fiamme hanno impegnato la squadra anche a Ploaghe. Sul posto sono intervenuti elicotteri, uomini a terra e volanti al lavoro per ore per contenere i roghi. Resta alta la tensione, complice il caldo e il vento. Politica. In Consiglio regionale resta acceso il confronto sulla variazione di bilancio. Al centro della discussione ci sono anche gli aiuti alle imprese per il caro carburante, con oltre 30 milioni di euro sul tavolo. Da definire ancora i settori che potranno beneficiare delle misure e le modalità dell'intervento. Il provvedimento prosegue il suo percorso in commissione tra richieste di correzioni e tensioni politiche. Il turismo sardo registra nel mese di giugno una crescita importante, con arrivi in aumento nei porti e negli aeroporti dell'isola. Il lato positivo però si accompagna ai disagi nei collegamenti, ritardi e attese che continuano a pesare sull'esperienza dei viaggiatori. Gli operatori guardano con attenzione all'avvio dell'alta stagione, tra buone prenotazioni e nodi ancora aperti sulla mobilità. Il banco di prova sarà il mese di luglio. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari si prepara ad accogliere Alessandro Romano, centrocampista in arrivo dalla Roma. Nell'ultima stagione il giovane svizzero ha giocato in Serie B con lo Spezia e ora è pronto a iniziare il percorso in rossoblu. L'operazione rientra nella linea tracciata dal nuovo direttore sportivo Pietro Accardi. Profili giovani da valorizzare e inserire nel progetto tecnico di Pisacane. È tutto. Un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
2: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buon lunedì 29 gennaio, un già caldo, caldissimo lunedì qui a Cagliari, in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda. Io sono Francesca Figus, insieme a me in regia c'è Manuel Cozzolino. È 29 giugno, San Pietro e Paolo. In casa mia è stata sempre una festa grande, al pari quasi di un Natale in anticipo, perché il mio papà si chiama Paolo e mio nonno si chiamava Pietro, una solennità molto sentita nella tradizione cristiana che commemora il martirio a Roma dei due apostoli, considerati le colonne portanti della Chiesa universale. Allora, subito la frase del giorno: non ho paura della tempesta perché sto imparando a governare la mia barca. La strepitosa Louise May Alcott di Piccole Donne. E quindi per alcuni di voi sarà il secondo, il terzo caffè della giornata. Il nostro è già sulla moca, ormai lo sapete, qui a Radiolina lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso. E allora, davanti a me sulla scrivania, l'Unione Sarda oggi in edicola per raccontarvi un no forte, fermo, deciso e appassionato è il no che la Sardegna dice alla speculazione energetica. Besiminche de Itteri, la scritta rossa campeggia sull'asfalto rovente del piazzale di via Antonio Manca, scelto come punto di ritrovo della manifestazione. Tradotto dal sardo significa andatevene da Itteri. E infatti siamo a Monte Unturzu, a 558 metri sul livello del mare. Siamo nella regione storica della Nurra, al confine proprio tra i comuni di Itteri e Villanova Monteleone. Da un punto di vista paesaggistico è una delle zone più affascinanti della nostra Sardegna. Il nome in sardo, lo sapete, significa letteralmente Monte dell'Avvoltoio Grifone. Da un punto di vista paesaggistico e naturalistico, da un punto di vista archeologico, perché l'area, la zona è frequentata sin dall'età del bronzo, ai piedi del monte, in un imponente pianoro, il Nuraghe Frade Stala, il Nuraghe de Monte Unturzu e tante tombe dei giganti. Ecco che allora forse capite meglio la scelta forte dei comitati. Questo di cui io vi ho parlato è solo uno dei tanti striscioni che hanno colorato l'assemblea straordinaria dei comitati arrivati da ogni parte della Sardegna per ribadire il loro no al progetto Alas 1, il parco eolico in costruzione a Monte Unturzu, composto, pensate, da 10 aerogeneratori alti 200 metri, ma anche il no al BES, il maxi impianto di accumulo elettrochimico da 470 MW previsto in località su Dragone. E allora sull'Unione Sarda ci sono due pagine tutte da leggere, perché da Itteri arriva un messaggio forte e chiaro: la politica non ha saputo fermare la speculazione energetica, i comitati invece possono e rappresentano un argine vero, reale e concreto. Subito la musica qui a Radiolina, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Radiolina, estate.
11: Caffè corretto.
12: Ancora insieme, ancora l'Unione Sarda, oggi in edicola qui sulla mia scrivania. Andiamo a Oristano per dare l'addio a Palla, la cagnolina simbolo di rinascita. Ieri si è arresa una grave malattia, ci racconta tutto Valeria Pinna. È una notizia che oggi, Valeria, è su tutti i quotidiani in edicola a partire dal Corriere della Sera. Perché?
13: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Francesca. Perché Palla su tutti i quotidiani nazionali? Perché la sua storia da subito ha conquistato tutti. Già dal primo giorno, quando era arrivata in clinica 10 anni fa, quando era stata recuperata, probabilmente per quel suo aspetto un po' buffo, quasi un cartone animato, questo muso gonfio perché aveva un laccio stretto intorno al collo. In ogni caso, appunto, questa immagine era stata capace, una volta che venne pubblicata su Facebook, di raccogliere una marea di visualizzazioni in una sola notte. E poi da lì è iniziato un percorso bellissimo, un percorso di amore. Palla, senza mai dire una parola, è riuscita a lanciare un messaggio fortissimo di amore, appunto, e di rispetto verso gli altri animali. Ha fatto capire che anche gli ultimi, come lei, che era un cane che vagava nelle campagne di Terralba a mangiare il mangime per le galline, poteva comunque avere una seconda possibilità. E questo
12: tanto merito hanno anche i due veterinari che l'hanno accolta,
13: certo,
12: e salvata.
13: Certo, Monica Pais e Paolo Briguglio, i direttori responsabili della clinica Due Mare di Oristano, sono diventati la sua mamma e il papà umani. L'hanno curata, l'hanno salvata, l'hanno accudita, gli hanno dato tutto l'amore possibile. Ed è stato proprio un amore doppio, se lo sono scambiati vicendevolmente, perché anche Palla è stata capace di dare tanto, e oggi lascia un'eredità importante. In suo nome è stata fondata una onlus, che è l'Effetto Palla, che realizza tantissimi progetti per gli animali, non solo in Sardegna ma anche nel resto d'Italia. Addirittura hanno fatto anche dei progetti in Brasile, e quindi appunto il suo compito l'ha svolto nel modo migliore possibile, e adesso si continuerà sul solco tracciato da lei e
12: senti,
13: da loro.
12: Senti Valeria, ti ricordi un paio di anni fa Palla è stata anche insieme a noi alla grande festa per i 130 anni dell'Unione Sarda?
13: Sì, sì, era stata una delle ospiti d'onore.
12: Ospiti d'onore, assolutamente. Avevamo divi, cantanti, attori, registi da tutta Italia per celebrare il nostro quotidiano, i nomi più illustri della storia della Sardegna, e poi è arrivata Palla.
13: Sì, sul palco completamente a suo agio, era tranquilla, mentre Francesco Abbati, il collega Francesco Abbati intervistava Monica e lei tranquilla gironzolava. Oggi sul quotidiano in edicola abbiamo anche pubblicato una foto che la ritrae in un momento di quella serata sul palco.
12: Lì, molto, superstar molto sul palcoscenico del nostro centro stampa Elmas. Esatto. Valeria, palla esatto. Non sarà dimenticata.
13: Certo, no, nessuno la dimenticherà, e appunto come dicevi tu anche il risalto che oggi su tutti i quotidiani, su tutti i siti online già da ieri ha avuto la notizia della sua morte dimostra appunto che la sua storia è stata molto importante. Secondo me non è sbagliato anche dire che forse ha segnato una svolta, sì. Perché sul fronte della sensibilizzazione per gli animali, nel rispetto degli ultimi è stata molto importante, e il fatto che sia venuto da un animale, da un cane, secondo me assume un significato ancora più grande.
12: Valeria,
13: tutti dovremmo imparare da lei.
12: Tutti dovremmo imparare da lei. E allora, visto che siamo ormai in piena estate, ricordiamolo che gli animali, i nostri cani, i nostri gatti non vanno abbandonati, non vanno lasciati soli. Se non siamo in grado di tenere un animale durante questi mesi estivi, affidiamolo a chi invece riesce a farlo e lo vuole assolutamente fare. Valeria Pinna, grazie, ci vediamo più tardi.
13: Grazie
12: in redazione è Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Allora, abbiamo iniziato questa puntata di Caffè Corretto con un no, il no forte e chiaro dei comitati alla speculazione energetica, e lo chiudiamo invece con un sì alla libertà, un sì al rispetto, un sì all'amore. E lo facciamo insieme a Michele Pipia, che è del Pride, che ha animato Cagliari, è uno delle menti e uno dei grandi cuori. E allora Michele, non un sì, 30.000 sì.
1: Buongiorno Francesca.
0: Buongiorno, che è successo?
1: Sì. È successo che Cagliari ancora una volta è stata invasa da 30.000 persone che hanno detto sì a tutte quelle cose che appunto citavi tu prima, ma soprattutto hanno detto anche no, no esatto, all'omofobia, esatto, no alla discriminazione, no alla diversità a cittadini di serie B, no a omicidi, perché la settimana scorsa c'è stato il caso di Mirko, sì, e di sua mamma, ma per dire anche no a tantissime aggressioni che vengono fatte ogni giorno a delle persone gay, lesbiche, trans, no anche alle discriminazioni in ambito lavorativo, perché i dati ISTAT ci dicono che l'82% delle persone trans subiscono discriminazioni in ambito lavorativo. E sempre l'Istat ci dice che il 70% di persone trans non hanno accesso al mondo del lavoro, e questi sono soltanto
0: sono dati ancora drammatici, eh? Siamo nel 2026, sì, sì, fanno venire la pelle d'oca,
1: sì, esattamente, fanno venire la pelle d'oca, però è importante ancora nel 2026, sì, a distanza di 50 anni dalla prima manifestazione, purtroppo essere ancora qui, perché ci sono veramente troppe discriminazioni e troppa violenza, l'abbiamo visto anche in questi giorni nei social di chi con nome e cognome esposto, quindi procederemo anche per vie legali, certo, su diversi casi, ci augurava la morte, ci sperava che ci investissero, facendo esempio di del caso di Gestione Emilia Romagna, certo, insomma tante situazioni di violenza verbale che fortunatamente non sono state violenza fisica, ma che a lungo andare, sai, uno dice una volta, uno dice la seconda volta, che qualche fesso che poi magari lo fa direttamente.
0: Michele, però quello che è andato in scena a Cagliari è stata veramente una grande festa di tutta la Sardegna. A me è piaciuto molto vedere anche tanti bambini, no? Quella, come si dice, senza veramente le distinzioni di sesso, di razza e religione, ma anche senza distinzioni di età. C'erano tanti bambini allegri, felici, che ballavano. Questa è stata forse una delle cose più belle che io ho visto.
1: Sì, quando si dice la carnevata qui e là e giù, parto da dei dati, almeno il 50% delle persone che partecipano al Pride fortunatamente sono persone eterosessuali, quindi potrebbero anche starsene a casa, perché loro dicono a me che me ne frega, invece no, partecipano, e questo è molto importante perché appunto dà anche il senso della vicinanza di una comunità alleata alle istanze della comunità LGBT. Ma soprattutto poi appunto la gente viene con i bambini, perché abbiamo ricevuto tante segnalazioni, tanti casi, abbiamo visto di persone che hanno portato i propri figli per avere l'occasione giusta per potergli spiegare alcune cose, che cos'è l'omosessualità, che cos'è un pride, che cos'è il rispetto, eccetera eccetera, e il 50% di persone etero hanno dato modo di far capire a una nuova generazione su cosa bisogna lavorare.
0: E forse perché i bambini sono più bravi di noi, tanto loro sanno già che cos'è, sì, l'amore, non sì, c'è bisogno no, di spiegarglielo. E io sai che cosa rispondo invece a chi... A chi ha riempito le vostre pagine social di critiche, che io amo molto il carnevale, e il carnevale a giugno mi piace da impazzire. Michele Pipia, grazie per tutto quello grazie. Che tu fai giorno dopo giorno, perché poi il Pride è solo la grande festa esatto. di piazza, ma il lavoro che tu porti avanti è davvero un lavoro importantissimo, molto spesso sotto traccia, tante volte in silenzio, e quindi bravo, bravissimo
1: sì,
0: Michele.
1: l'associazione Arche, ma anche quelle altre associazioni che fanno parte del, del coordinamento del Sania Pride, del MOS, Unite LGBT, ASCU, Famiglia Arcobaleno e Agedo, si lavora 365 giorni all'anno. Da volontari, sì, questo ci teniamo sempre a dirlo, perché
0: certo. Chissà quanti soldi
1: fortunatamente la gente dona, qualche sponsor ci aiuta, qualche ente ci aiuta, ma è tutta farina, anzi soldi del nostro sacco.
0: Perché l'arcobaleno splenda 365 giorni l'anno. Michele Pipi a Radiolina, grazie per essere
1: Buona
0: stato
1: giornata,
0: grazie con me questa mattina, e noi andiamo con il segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:32.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi, 3,75 €. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Fox Day.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
11: Vieni a scoprirla da Autovam.
12: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
14: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
15: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
2: Radiolina. Caffè Corretto.
0: Questo mondo a rovescio com'è? Beh, ce lo raccontano i Sarazza.

0: E allora Sarazza, un bacio a Chilo e a Ruido. Forse tanti di voi non sanno che Ruido è il nostro Fabio Leoni, una delle colonne portanti di Radiolina e una delle voci storiche dell'hip hop sardo. Domani sarà con me, gli farò i complimenti per questo nuovo brano. E allora dall'hip hop all'opera, continuiamo a parlare di musica e lo facciamo insieme al nostro grande amico Andrea Cigni, il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, perché portando in scena questa Turandot è davvero al centro del dibattito in tutta Italia. Sovrintendente, che cosa sta succedendo in questo finale?
1: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Francesca, ma in realtà non sta succedendo niente, nel senso che il teatro fa il suo mestiere, ma inspiegabilmente, perché poi figurati quante opere, quanti allestimenti esistono in tutta Italia, in tutta Europa, questa Turandot fa animare la discussione in tutta Italia.
0: Che
1: quindi
0: bello,
1: Italia è un
0: che
1: po'
0: bello.
1: Al centro di una discussione.
0: Quanto mi
1: nazionale.
0: Fa felice il teatro, il tuo teatro lirico da Cagliari è al centro del dibattito culturale in tutta Italia. Sovrintendente, guarda, ma che ti arriva il mio applauso, bravissimo,
1: guarda,
0: si parla di Cagliari.
1: Mi fa ridere, ma perché? Mi è dispiaciuto molto da parte di una persona, una spettatrice che mi ha detto, sa sovrintendente, noi siamo un teatro di provincia
0: no.
1: e veniamo a teatro per riposarci. Questo mi ha fatto un po' riflettere. Intanto non siamo un teatro di provincia, siete un teatro europeo, un teatro proiettato in una cornice internazionale. Ora, per un allestimento di Turandot, nel senso ho letto non rinnoverò l'abbonamento, rinnoverò l'abbonamento. Ma veramente stiamo parlando di niente. Io ieri citavo Umberto Eco, che è stato il mio professore, diceva, l'ho scritto, diceva che i classici continuano a parlarci proprio perché sono capaci di assorbire nuove interpretazioni. Pretendere che l'opera lirica rimanga congelata nelle sue forme storiche significa negarle la possibilità di dialogare con i codici visivi contemporanei.
0: Sovrintendente, poi
1: ce ne sono.
0: Sì, però sì. Poi quello che forse tanti nostri ascoltatori non sanno è che Turandot non ha comunque un finale, perché nel 1924 no. Giacomo Puccini morì lasciando l'opera incompiuta, cioè noi ci fermiamo alla morte della schiava Liu, giusto?
1: Ci si ferma alla morte di Liu, poi Puccini ha lasciato l'opera lì sedimentare perché non riusciva a trovare un senso a questo finale lieto, insomma, per cui per 3 anni poi ha proseguito, non ha dato fine all'opera, poi è morto, è rimasta incompiuta, ma ci hanno pensato i suoi allievi, poi Luciano Berio e altri, però diciamo che l'opera finisce con la morte di Liu, quindi tutto quello che viene dopo è stato composto da altri, certo, secondo lo stile di Puccini, secondo la musica e anche i temi che sono nell'opera appunto composta da Puccini, però è tutta roba in più rispetto a quello che aveva o avrebbe potuto pensare Puccini. Quindi questo finale distopico che non è niente di strano, semplicemente ci dà dei messaggi di contemporaneità e allora diventa un momento di discussione, non c'è niente di volgare, non c'è niente.
0: Arriva
1: di
0: un rider in scena, perché?
1: Arriva un rider in scena, Liu smette di essere la cantante soprano, il soprano che ha fatto un ruolo fino adesso, proprio in questo finale non pensato da Puccini, ritorna ad essere un soprano normalissimo, fa la sua vita, chiama un delivero, va da lei, porta il cibo, hanno un abbraccio, un bacio e quant'altro, mentre sotto ancora avviene il duetto. In realtà poi il delivero è Altum che ritorna, perché nel mestiere del delivero purtroppo gli artisti spesso non hanno la capacità di sostenersi, ritorna anche a fare l'artista. Quindi insomma niente di che, però mi fa piacere che intanto Cagliari non è un teatro di provincia, forse per tanti anni lo è stato, ma non lo so, io non credo che lo sia e forse neanche mai lo è stato, però di certo non è il progetto che interessa a me, che vuole guardare anche un po' al futuro, ai giovani, alle nuove generazioni. Facciamo tanto in teatro, facciamo tante produzioni, facciamo produzioni tradizionali, poi non tradizionali, moderne. Il concetto è il bello o il brutto?
0: Sì.
1: Cioè ci possono essere tante cose tradizionali, brutte e tantissime cose contemporanee belle. Per me questa produzione Turandot è bellissima, è potente, visivamente molto forte. Poi innesca una discussione, ma finalmente il teatro fa il suo lavoro.
0: Finalmente il teatro fa il suo lavoro.
1: Ragione,
0: certo.
1: A dire si viene per dormire, insomma.
0: No, ma ci si riposa in spa, al teatro forse è bello.
1: Sì,
0: no? anche tenere il cervello acceso. Sovrintendente, io sono sicura che questa Turandot adesso da Cagliari girerà poi il mondo, perché siamo veramente davanti anche a un finale internazionale.
1: Sì, è un po' un fenomeno questo, e adesso Cagliari è un po' sotto i riflettori anche della critica, degli spettatori. Tanti spettatori sono venuti al continente per vedere questa produzione, perché debuttava questo regista, che è una nascente in tutta Europa. Ho desiderato portarlo in Italia a debuttare, inaugurerà la stagione di Roma il prossimo anno, quindi insomma sono felice di averlo portato per primo, sono felice che abbia debuttato a Cagliari dopo Berlino, Madrid, Bruxelles, voglio dire capitali europee, e Cagliari è perfettamente inserita in un contesto, in un panorama europeo. Questo è quello che dobbiamo fare di questo teatro, aprirlo ad esperienze internazionali e renderlo un teatro vivo e vitale, dove anche c'è una discussione su un allestimento d'opera, insomma.
0: E speriamo che continuino, perché a noi queste discussioni che ci portano al centro del mondo ci piacciono. Sino al 2 luglio Turandot, Andrea Cigni, assolutamente da vedere. Grazie per essere stato con me.
1: Grazie a voi, buona
0: grazie.
1: Giornata, ci vediamo a teatro.
0: Assolutamente, tutti a teatro, grazie per essere stato con me anche questa mattina, e noi andiamo in musica e in pubblicità, giusto Manuel Cozzolino?

0: Radiolina Caffè Corretto. Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
1: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
3: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
0: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì con l'anticiclone ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Sardegna. Qui il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato, una giornata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento nel corso della seconda parte del giorno sulla costa occidentale, mentre altrove la ventilazione sarà regime di brezza. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora in diretta, ancora su Radiolina, e adesso parliamo a Manuel di uno dei miei argomenti preferiti. Parliamo di moda e lo facciamo insieme a Paola De Cegli, una delle stylist più famose e più brave d'Italia. Paola, l'onere, l'onore.
2: Buongiorno,
1: eccola.
2: Ciao Francesca, grazie per l'invito, per questo intervento.
1: Ma Paola, è assolutamente un piacere, anche perché tu vesti quelle che sono le stelle più luminose del panorama artistico italiano, attori, attrici, cantanti, registi, tutti i divi. Sve Valviti, per esempio, grande protagonista in questi giorni al Forte Village di Santa Margherita di Pula, indossa sempre quello che tu scegli per lei. E allora, Paola, io ti ho voluto qua stamattina, insomma, parliamo di eleganza. Che cosa è oggi, soprattutto con questo caldo, l'eleganza?
2: Allora, l'eleganza innanzitutto è essere impeccabili, sta per scegliere l'outfit giusto per l'occasione giusta, quindi a seconda di dove si va, della location, dell'orario. Per esempio, parliamo per esempio di un evento, a seconda dell'orario, sapere individuare qual è la cosa giusta, e poi fondamentale sentirsi anche a proprio agio con quello che si indossa. Quindi è un mix tra una questione di attitudine, di portamento, saper ingarrare, diciamo, anche la giusta cosa, e quindi essere appunto e poi sentirsi appunto fondamentale, sentirsi proprio agio. Io lo ripeto sempre anche ai miei talent quando li vesto: sì, scelgo io, però tutta la devi sentire di mettere quell'outfit. Quindi è una combo di tutta una serie di elementi.
1: Senti Paola, questo caldo però certe volte no, va un po' a far deragliare questo concetto, perché vediamo tanta bruttura, no?
2: Sì, è vero.
1: Troppi sandali magari in contesti dove il piede non va mostrato, troppe scollature, troppa pelle in mostra. Che fare allora quando il termometro supera i 40 gradi?
2: Certo, allora, premesso che per me la semplicità vince sempre, quindi quando si parte, io lo ripeto sempre, bisogna sempre avere in valigia la t-shirt bianca, una camicia di lino, anche e soprattutto da uomo. Io amo le camicie over,
1: anche
2: il
1: per
2: pareo,
1: donne, certo.
2: Cioè, esatto, sai, avere quelle, cioè, ci sono delle regole un po' da seguire. E poi la regola fondamentale, e che vale al mare come ovunque, che se sei coperta sopra può essere scoperta sotto, cioè è tutta una questione di equilibri, no? Quindi faccio un esempio: se vuoi mettere una bella camicia sotto, puoi azzardare uno shorts, una minigonna. Se invece vuoi mettere un bel top corto, anche per valorizzare la scollatura, tutto una bella gonna, un pareo. Ecco, bisogna saper equilibrare, giocare con gli equilibri. Questo è il consiglio che do.
1: Senti Paola, io con te voglio chiudere con Michela Murgia, scrittrice sarda, amatissima. Tu sei napoletana, ma l'hai letta e l'hai conosciuta. Michela è sempre stata, Michela piaceva fare comunque polemica, e lei raccontava che a 50 anni una donna può vestirsi come vuole. Vero o falso?
2: Allora, concordo. L'importante è avere la consapevolezza di sapere cosa ci sta bene e cosa invece non ci dona. Quindi, nel momento in cui tu sai quali sono i tuoi punti da valorizzare, vinci. Quindi, e questo a qualsiasi età, e concordo, sì, a 50 basta, questa cosa è 50 anni, 60 anni, l'importante è non essere volgari, punto.
1: Bello, questo mi piace, perché l'eleganza è il contrario, Paola, della volgarità.
2: Esatto,
1: sempre
2: esatto.
1: E comunque col caldo torrido di questi giorni, che siamo a lavoro in ufficio, siamo come le tue dive su un palcoscenico. Paola De Cegli, grazie per essere stata con me questa mattina qui a Radiolina. Un buon lavoro.
2: Grazie,
1: a te.
2: Buon lavoro a voi.
1: E noi abbiamo il segnale orario e tutta l'informazione con IGR.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
3: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
4: Una quindicenne è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torrefaro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
3: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caravalleda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Caravalleda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna 30enne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
4: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto, la scorsa settimana Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
3: La MotoGP è a Yogura a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro zero pesante per l'italiano, così come

0: anche per Bagnaia, educatista fermato da un problema tecnico, quarto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Iniziamo con la cronaca. Tragedia Oristano nella zona di Pesaria. Ieri una donna è morta dopo un malore in spiaggia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La vicenda si inserisce in una giornata segnata dal caldo intenso, da diversi interventi lungo le coste dell'isola. Restano da chiarire con precisione le circostanze del decesso. E ancora cronaca: incidente sulla statale 291 Sassari Alghero al chilometro 12 in direzione Sassari. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto, una BMW, una Fiat Panda e una Hyundai Tucson. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe un sorpasso azzardato. Una donna è stata trasferita in ospedale con le di soccorso, mentre le forze dell'ordine hanno gestito rilievi e viabilità. Ed è partito il piano Kairos del Ministero della Giustizia per il trasferimento dei detenuti al 41 bis. Una prima maxi operazione ha riguardato 128 reclusi portati a Vigevano, ma il progetto coinvolgerebbe anche tre penitenziari sardi. La regione aveva già espresso la contrarietà all'ipotesi di trasformare l'isola in una destinazione privilegiata per l'alta sicurezza. Il tema resta politicamente delicato. Nuovi strumenti per sostenere le piccole e medie imprese della Sardegna. La Giunta regionale rimodula risorse per 245 milioni di euro destinate a credito e investimenti. La gestione continuerà a passare attraverso la SPIRS con l'obiettivo di dare ossigeno al sistema produttivo isolano. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Gerry Mina resta l'unico giocatore del Cagliari impegnato ai mondiali, attende ancora il suo esordio con la Colombia. Il difensore rossoblu è rimasto in panchina nelle precedenti gare del girone, chiuso dai colombiani al primo posto. Ora la nazionale sudamericana si prepara alla sfida contro il Portogallo. Per Mina potrebbe essere l'occasione per entrare finalmente nel torneo. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
7: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
8: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
7: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
8: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
7: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanietta. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
11: Ehi, non fare il timido. Dillo. Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico. Usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
12: Ardis, buono anche nel prezzo. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
13: E regali di Natale.
14: Ma è piena estate.
13: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
15: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
18: Radiolina, estate.
19: Caffè corretto.
20: E allora, Antidroga di Emma e Fabri Fibra, una delle canzoni d'amore più belle degli ultimi mesi, e poi tutte le news con i nostri GR, e adesso siamo di nuovo qui in diretta su Radiolina, e insieme a me c'è la mia adorata, la mia grande amica Ilenia Giagnoni. Per insomma, Ilenia, con questo caldo lasciamo un attimo il libro sui nostri libri, i nostri libri dei 4 minuti, li lasciamo sul lettino al mare, e noi parliamo di gossip.
21: Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Parliamo di gossip, così per alleggerirci un attimino, sì. No? Le giornate, spettegoliamo, per così dire, sulle vicende, soprattutto sentimentali degli altri, va bene?
20: E allora, mi devi parlare d'amore oggi?
21: Diciamo di sì, nella sua forma, secondo i tradizionalisti, più assoluta, che quella del matrimonio.
20: Ah, poi, che bello!
21: Magari non esatto. Non tutti magari la pensano, più o meno, finché dura. Comunque, allora, possiamo festeggiare una serie di matrimoni VIP già che sono stati celebrati durante questa prima fase dell'estate, diciamo così, no?
20: Sì.
21: Allora, ce ne sono diversi, ti dico la verità. Per esempio, il 21 giugno si sono sposati Valentina Vignali e Fabio Stefanini, e lei la conosciamo anche perché ha partecipato al Grande Fratello, ma è una giocatrice di basket, come lo è anche il marito. La coppia ha celebrato le nozze nella suggestiva cornice del castello di Bracciano a Roma, circondata dall'affetto dei familiari e degli amici. Però prima della Vignali e di Stefanini, il grande passo l'hanno fatto quest'anno Dua Lipa e Callum Turner.
20: E che belli che erano, hanno scelto l'Italia, tanto. L'abbiamo raccontato sulle pagine dell'Unione Sarda, cercando di recuperare tutte le loro foto di questo matrimonio da favola, anche perché poi Ilenia, adesso so, i matrimoni non durano più un giorno, sembrano i matrimoni che in Sardegna invece sono stati sempre celebrati, che non durano, no? Il momento della festa, ma anche esatto. Da noi ci sono quei 4-5 giorni di celebrazioni, quindi insomma Dua Lipa hanno fatto proprio un bel matrimonio all'italiana.
21: Esatto, secondo certe zone anche qui in Gallura anche una settimana intera. Comunque il loro matrimonio è stato definito il matrimonio più pop del 2026, giustamente. Infatti, come dicevi tu, loro, dopo essersi scambiati le promesse a fine maggio a Londra, le hanno rinnovate simbolicamente in Sicilia il 6 giugno, continuando di fatto i festeggiamenti tra Palermo e Bagheria per altri 3 giorni, con eventi esclusivi a cui hanno partecipato ospiti illustri, e sono eventi che hanno attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo. Però il 2026 ha portato all'attare anche la showgirl e modella, nonché vincitrice del Grande Fratello VIP, se non sbaglio, nel 2020, Paola Di Benedetto, sono foto degli ultimi giorni, e il calciatore in forza all'Atalanta, nonché anche alla nazionale, Raul Bellanova, ma anche un altro giocatore di calcio, l'attaccante della Roma, Stefan Sharawi, con la giornalista sportiva e influencer seguitissima sui social, Ludovica Pagani. Anche la musica ha offerto la scena ai matrimoni più celebri di questa parte, prima parte dell'estate, con Francesca Michielin, che si è sposata con Davide Spigarolo, un ex saltatore in alto, che oggi è tecnico della Federazione Italiana Atletica Leggera. I due si sono sposati a Bassano del Grappa, e le immagini della Michielin e del marito che facevano un giro in moto, in Vespa, dopo la cerimonia, insomma, ha fatto il giro del web. Praticamente loro dopo la cerimonia sono fuggiti in Vespa e poi sono concessi un giro in moto per le vie della città e poi hanno raggiunto i pochi intimi scelti per i festeggiamenti post cerimonia nuziale.
20: È stato nella bellissimo location. Perché a portare le fedi sono stati i nonni.
21: Esatto, grande, quindi una cosa
20: grande
21: esatto,
20: invidia
21: una cosa, esatto. Però allora c'è da dire una cosa, questi sono i primi no? Però quelli più attesi devono ancora arrivare. Sono insomma i più attesi matrimoni VIP sono quelli tra la pop star Taylor Swift, il giocatore di football, oggi non mi vengono le parole, Travis Kelce, che dovrebbero convolare a nozze il 3 luglio a New York, anche se qualcuno sta ipotizzando come location Miami o quella zona lì, e poi c'è anche Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.
20: E queste sono sappiamo nozze tutti che, avverrà... che fanno chiacchierare.
21: Esatto, e soprattutto sappiamo tutti che l'evento non potrà avvenire prima della fine dei mondiali di calcio, in cui appunto Ronaldo è impegnato con la sua nazionale, con il Portogallo in America. Quindi dobbiamo aspettare la
20: e
21: fine
20: ancora
21: dei
20: qualche,
21: mondiali.
20: Qualche, esatto. Qualche settimana. Ilenia, ma tanto tu ci racconterai tutto sulle pagine dell'Unione Sarda ogni giorno in edicola. Facciamo una cosa, questa settimana resta con me sino a venerdì, ogni giorno alle 9.12 ci facciamo insieme 4 minuti per un gossip. Grazie Ilenia,
21: grazie a
20: più
21: voi,
20: tardi
21: a
20: e noi abbiamo un bel Francesco Gabbani da ascoltarci adesso.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: caffè corretto.
1: Che coppia, Angelina Mango e Marco Mengoni, quasi quanto me e Chicco Fresu, con cui tra poco andremo a parlare di news. Canto d'amore.

0: Canto d'amore Angelina Mango, Marco Mengoni per chiudere, siamo quasi in chiusura di Caffè Corretto e allora naturalmente torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it, Chico Fresu insieme a me.
1: Buongiorno a te e buongiorno a tutti. Non parto dalla notizia che abbiamo in apertura, perché parto da un comunicato.
0: L'abbiamo già raccontata questa mattina.
1: Ok, bella. Allora parto da un comunicato che è arrivato proprio mentre stavo entrando qui. Esatto, perché riguarda Cagliari e riguarda gli ascensori che portano a Castello, per chi non lo sa, perché non è cagliaritano, non frequenta la città, sono diciamo il mezzo di trasporto necessario per evitare di farsi una scalata, di dover fare la scalinata del bastione, insomma di dover faticare, che sono utili sia per i residenti che per i turisti che stanno popolando Cagliari in questi giorni. Beh, cosa succede? Che gli ascensori saranno spenti, resteranno fermi nelle ore nelle quali ci sarebbe maggiore bisogno della loro attività, e quello di Santa Chiara sarà fermo tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.30, l'ascensore dell'Unione Sarda Alto, là dove c'è la vecchia redazione dell'Unione Sarda, sarà fermo dalle 10 alle 13. E se ci dovesse essere molto caldo dalle 10 alle 17, fa sapere il comune, mentre quello del bastone di San Remi sarà fermo tutti i giorni dalle 11 alle 15 e 15, quindi no, alle 15
0: quindi,
1: e 16
0: sarà... Fammi capire, questi ascensori vengono caldo... fermati per il caldo,
1: sì,
0: questa è la motivazione.
1: Sì, lo spiegano per il caldo, perché c'è il rischio, alla fine si legge fra le righe, non ho detto chiaramente, ma si capisce abbastanza bene, c'è il rischio che si fermino mentre c'è la gente dentro, e siccome prendono molto sole partirebbe l'effetto forno, magari qualcuno ci lascerebbe belle penne. È successo, ne abbiamo raccontato più volte, che si fossero fermati con le persone sopra, e c'è molto caldo lì dentro, e quindi siccome i vani motore raggiungono per temperature elevatissime, allora si è deciso, questa è un'ordinanza ARST della quale ci fa sapere il comune, si fermano, quindi non c'è un servizio, quel servizio fondamentale di collegamento con Castello. Immagino Castello è un quartiere che si sta spopolando, quindi i residenti hanno un impatto diciamo di opinione pubblica non elevatissimo, purtroppo,
0: però
1: per loro, però ci sono i turisti, ci sono,
0: Chico,
1: tutti,
0: no? Dove c'è un'età media molto alta.
1: È ovvio che sia un servizio che deve essere mantenuto, e questo
0: tanti,
1: un po'
0: tanti gli anziani con la spesa da portare su, mi immagino, sai, le giovani coppie, ne vedo tanti adesso, no? Giovani coppie
1: si fanno la scalinata del bastione
0: con i bambini, il passeio
1: scalinata del bastione quando ci sono quei 38-39 gradi al sole, è una passeggiata piacevole. Castello sarà un quartiere visitato da sudati praticamente quando andrà bene chi vorrà
0: chi
1: salire
0: riuscirà ad arrivare.
1: A me ha colpito,
0: sì,
1: diciamo, non è una notizia sconvolgente, però se quelle cose che leggi ti arriva il comunicato e dici no, non è possibile,
0: sarà di quelle notizie su unionesarda.it,
1: esatto,
0: che faranno discutere,
1: esatto, infatti. Però qui c'è la parte buona della notizia, ci sono i bus, fa sapere il comune, e poi stanno cercando di creare un sistema di climatizzazione. Questo periodo con la climatizzazione va malissimo, l'abbiamo visto al Businco,
0: sì,
1: all'ospedale oncologico nei giorni scorsi,
0: sì.
1: Ancora sul sito, e qui parliamo di cose un po',
0: certo,
1: più serie, diciamo, abbiamo preso una notizia che arriva da Vigevano, quindi da oltre Tirreno, per parlare di ciò che potrebbe accadere in Sardegna, perché in due giorni il Ministero della Giustizia ce l'ha fatto sapere a cose fatte, sono stati trasferiti 128 detenuti del 41 bis, sono arrivati a Vigevano da mezza Italia, e emerge che questo è il primo tassello, lo fa sapere il Ministero della Giustizia, che ha mandato un comunicato, è il primo tassello dell'operazione, del piano segreto, tra virgolette, Kairos, dico tra virgolette perché è secretato in parte, cioè non ci fanno sapere ovviamente, ma non lo fanno sapere a noi, ma non lo fanno sapere ovviamente ai parenti dei mafiosi e ai loro complici. È un piano che prevede,
0: anche se tu l'hai già raccontato,
1: esatto,
0: bene, benissimo, sulle nostre pagine sul sito.
1: È un piano che prevede il trasferimento dei detenuti al 41 bis in 7 penitenziari individuati in Italia, 3 sono in Sardegna. Questo il Ministero sottolinea, è il primo passo, quindi vuol dire che a breve arriveranno i mafiosi, i detenuti al 41 bis a Cagliari, quindi a Utta, a Bancali e a Badia Carros.
0: E anche questo sarà un argomento che su unionesarda.it nelle prossime ore farà davvero discutere. Chico, grazie per aver chiuso con me questa puntata. Grazie a Manuel Cozzolino in regia. Noi ci ritroviamo venerdì, giusto Manuel? E a tutti voi grazie per aver bevuto anche questo caffè corretto insieme a me. A domani alle 8.10 in diretta su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
4: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
3: Solo questo modello?
4: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
5: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
11: Ardis, buono anche nel prezzo.
12: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì con l'anticiclone ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Sardegna. Qui il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato, una giornata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento nel corso della seconda parte del giorno sulla costa occidentale, mentre altrove la ventilazione sarà regime di brezza. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che domenica sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
3: È stata investita da una moto a Torre Faro di Messina, così è morta una quindicenne domenica sera dopo le 23. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il motociclista, un ventenne, è rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale.
4: Shahadat Hossain non è solo l'uomo accusato di aver massacrato a colpi di mannaia i coniugi Din e la loro figlia Aroa nell'appartamento di Casalotti, periferia nord-ovest di Roma. È anche un volto noto della comunità bengalese della capitale. Attivista del Bangladesh, del principale partito nazionalista e conservatore del paese, tornato al potere dopo quasi 20 anni.
3: La FA continua a investire tutta l'Europa ed è previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
4: Sono almeno 38 i raid nell'est dell'Afghanistan dopo i raid aerei di precisione lanciati sul paese dal confine del Pakistan. Obiettivo dei raid, rifugi in Afghanistan di talebani pakistani. Si contano anche 163 feriti, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il Pakistan l'offensiva è scattata in risposta a recenti e molteplici episodi terroristici. Oltre ai raid aerei, anche attività di terra nel distretto di Bajuar, dove sono stati uccisi altri 4 terroristi, compreso un capo dei talebani.
3: I mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale. Battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco.

0: Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile e Giappone, alle 22:30 Germania Paraguay.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno da Stefano Fioretti. Cronaca in apertura con il tentato omicidio di Olmedo, dove un ragazzo di 26 anni è stato colpito con 4 coltellate alla schiena e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Forse un'aggressione o una rissa all'origine dell'episodio avvenuto nei pressi di un bar di via Eleonora d'Arborea, indagano i carabinieri di Alghero. E si è sfiorata la tragedia anche in un parco giochi di San Luri, dove un palo è caduto colpendo un ragazzino di 14 anni. Immediati soccorsi con un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, si parla di un trauma al torace, in fase di accertamento le cause dell'incidente. Ha ripreso fiato il fronte dei comitati contro la speculazione energetica e l'assalto eolico alla Sardegna. A Ittiri la nuova mobilitazione sul Monte Unturzu, dove sta sorgendo un parco con torri di 200 metri, in una zona ad alto valore paesaggistico dove nidificano i grifoni. Possiamo bloccare lo scempio, il grido rilanciato dal popolo dei comitati a tutela del territorio isolano. Allarme del Centro Studi Agricoli per la situazione del lago del Cuga, bacino che risulta svuotato. Secondo i dati ENAS rilevati venerdì scorso, la disponibilità è ridotta a poco più di 3,7 milioni di metri cubi. Si teme per l'intera stagione irrigua della Nurra. Viene chiesto un piano di intervento e senza risposta entro venerdì è pronto a partire un esposto in procura. E ancora allerta meteo oggi per alte temperature in Sardegna, almeno fino alle 18 secondo il bollettino della Protezione Civile. In giornata sono previste punte fino a 43 gradi nelle zone interne. Soltanto i primi di luglio attesa una tregua con l'arrivo del maestrale, e a Sassari è stata istituita la rete dei rifugi climatici tra parchi, giardini e spazi alberati. E complice il gran caldo si registrano anche 2 decessi sulle spiagge sarde, a Cala Liberotto nel Golfo di Orosei, malore fatale a un 75enne fra Oristano e Santa Giusta, per un malessere ha perso la vita una bagnante di 51 anni, inutili i soccorsi che invece hanno salvato una 48enne colta da infarto a Platamona. Scadono domani i contratti dei medici gettonisti che per legge non possono essere confermati, per alcuni ospedali si prospettano nuove sofferenze, in particolare nei pronto soccorso di Gallura e Oristano. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. Consiglio comunale Fiume o Nuoro chiamato a decidere il futuro gestionale della vecchia zona industriale di Prato Sardo. Dibattito acceso da una mozione della minoranza con la maggioranza che sembra aver trovato una linea unitaria per un voto contrario alla gestione esclusiva del comune. In aula anche gli operatori. La rinascita del Geo Village di Olbia, la riconversione della struttura in casa dello studente in definizione, con il progetto che verrà presentato venerdì. Il campus conta 250 stanze per un totale di 450 posti letto. Il maxi cantiere, figlio di un partenariato tra pubblico e privato, con l'utilizzo di fondi del PNRR. In chiusura lo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Cagliari, e sul mercato si apre una settimana cruciale. Potrebbe definirsi il passaggio di Gaetano all'Atalanta e il ritorno in rosso-blu di Oristanio, attesa anche la chiusura della trattativa con il Pisa per Ebischer, e oggi con la firma del contratto ufficiale l'acquisto del regista svizzero Romano. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale curata e condotta da Stefano Fioretti, grazie per essere stati con noi e buona giornata.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Oristano in via Bon angolo via del Porto.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nielsen 850 ml per 3 pezzi 3,75 €. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
0: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
3: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Bologna Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniele. Ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche COLF e badanti?
9: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
11: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
12: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
13: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
9: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
10: Prima che il vento si porti via tutto.
9: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
10: Respira questa libertà.
9: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
11: Venerdì 3 luglio con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì con l'anticiclone ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Sardegna. Qui il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato. Una giornata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento nel corso della seconda parte del giorno sulla costa occidentale, mentre altrove la ventilazione sarà regime di brezza. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
4: Il sisma in Venezuela. Oggi abbiamo recuperato persone in vita. Non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana ad interim Rodriguez, che poi precisa: alla Guaira recuperata la luce per il 75%, l'acqua per il 60%, la viabilità 90%. Il lavoro di salvataggio non si ferma. Intanto dall'esilio la leader dell'opposizione Nobel per la pace Corina Machado annuncia: è giunto il momento, è mio dovere stare accanto al mio popolo. Ne avrebbe già parlato con funzionari americani, ma l'amministrazione Trump non sarebbe entusiasta dell'idea.
5: Ora la cronaca: è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, una struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
4: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate

0: coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
1: Il tennis, il match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso il rientro in campo a Wimbledon e Jannik Sinner è pronto a rimettere i piedi sull'erba britannica. L'azzurro arriva al torneo da campione in carica e dopo un mese di stop che gli ha servito a superare i problemi fisici partiti a Roland Garros. Nel torneo inglese difenderà il titolo senza Alcaraz ed è il favorito. Il suo percorso comincia oggi contro Kecmanovic.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buongiorno da Alberto Masu e benvenuti allo spazio dell'informazione su Radio Lina. Iniziamo con la cronaca: attentato omicidio a Olmedo, dove un ragazzo di 26 anni è stato colpito con 4 coltellate alla schiena e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Forse un'aggressione o una rissa all'origine dell'episodio avvenuto nei pressi di un bar di via Eleonora d'Arborea, indagano i carabinieri di Alghero. E si è sfiorata la tragedia anche in un parco giochi di San Luri, dove un palo è caduto colpendo un ragazzino di 14 anni. Immediati soccorsi con un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, si parla di un trauma al torace. In fase di accertamento le cause dell'incidente. Ha ripreso fiato il fronte dei comitati contro la speculazione energetica e l'assalto eolico alla Sardegna. A Ittiri la nuova mobilitazione sul monte Unturzu, dove sta sorgendo un parco con torri di 200 metri, in una zona ad alto valore paesaggistico dove nidificano i grifoni. Possiamo bloccare lo scempio, il grido rilanciato al popolo dei comitati a tutela del territorio isolano. Allarme del Centro Studi Agricoli per la situazione del lago del Cuga, bacino che risulta svuotato. Secondo i dati ENAS rilevati venerdì scorso, la disponibilità è ridotta a poco più di 3,7 milioni di metri cubi. Si teme per intera stagione irrigua della Nurra. Viene chiesto un piano di intervento e senza risposte, entro venerdì è pronto a partire un esposto in procura. E ancora allerta meteo oggi per alte temperature in Sardegna, almeno fino alle 18 secondo il bollettino della Protezione Civile. In giornata sono previste punte fino a 43 gradi nelle zone interne. Soltanto ai primi di luglio è attesa una tregua con l'arrivo del maestrale e a Sassari è stata istituita la rete dei rifugi climatici tra parchi, giardini e spazi alberati. E complice il gran caldo si registrano anche 2 decessi sulle spiagge sarde. A Cara Liberotto nel Golfo di Orosei il malore fatale a un 75enne. Fra Oristano e Santa Giusta per un malessere ha perso la vita una bagnante di 51 anni. Inutili soccorsi che invece hanno salvato una 48enne colta da infarto a Platamona. Scadono domani i contratti dei medici gettonisti che per legge non possono essere confermati. Per alcuni ospedali si prospettano nuove sofferenze, in particolare nel pronto soccorso di Gallura e Oristano. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. Consiglio Comunale Fiume a Nuoro chiamato a decidere il futuro gestionale della vecchia zona industriale di Prato Sardo. Dibattito acceso da una mozione della minoranza con la maggioranza che sembra aver trovato una linea unitaria per un voto contrario alla gestione esclusiva del comune. In aula anche gli operatori. La rinascita del GeoVillage di Olbia, la riconversione della struttura in casa dello studente è in definizione con il progetto che verrà presentato venerdì. Il campus conta 250 stanze per un totale di 450 posti letto. Il maxicantiere è figlio di un partenariato tra pubblico e privato con l'utilizzo dei fondi del PNRR. Chiudiamo con lo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanze per il Cagliari, sul mercato si apre una settimana cruciale. Potrebbe definirsi il passaggio di Gaetano all'Atalanta e il ritorno in rosso-blu di Oristanio, attesa anche la chiusura della trattativa con il Pisa per Ibischer. Tra oggi e domani sono previste le firme sul contratto per Romano e Akarakiri. In attacco piace il kosovaro dello Sparta Praga, Rachmani. Infine l'italiano Andrea Lucchini vince il Gran Premio del GP of Sardinia della FIM e-bike Enduro World Cup e in questo modo l'Ogliastra conquista i campioni di tutta Europa. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale Radio di Radiolina. Alberto Masu, la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.
5: Hotel prenotato, biglietti presi.
6: Manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, basta scelta di valigia.

0: Trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
1: E per i piccoli viaggiatori come me, Trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
2: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
7: Vieni a scoprirla da Autovam.
8: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 11:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
14: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
3: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì con l'anticiclone ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Sardegna. Qui il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato. Una giornata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento nel corso della seconda parte del giorno sulla costa occidentale, mentre altrove la ventilazione sarà regime di brezza. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Sono le 12:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma sono città bollenti con le massime vicine ai 40 gradi e le

0: che sarà consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
1: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
0: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
1: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Si scava anche a mani nude tra i palazzi crollati. A quattro giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono due ragazzi estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaiara. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
0: Il calcio inizia l'europeo per l'Italia Under 19 che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone B, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche due classe 2009, il baby fenomeno della Roma Arena e dell'Imogale della Juventus.
1: Con questo è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a €6,99. Scopri di più su Conad.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno da Alberto Masu e benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Iniziamo con la cronaca: tentato omicidio a Olmedo, dove un ragazzo di 26 anni è stato colpito con 4 coltellate alla schiena e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Forse un'aggressione o una rissa all'origine dell'episodio avvenuto nei pressi di un bar di via Eleonora d'Arborea, indagano i carabinieri di Alghero. E si è sfiorata la tragedia anche in un parco giochi di San Luri, dove un palo è caduto colpendo un ragazzino di 14 anni. Immediati soccorsi con un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, si parla di un trauma al torace. In fase di accertamento le cause dell'incidente. Ha ripreso fiato il fronte dei comitati contro la speculazione energetica e l'assalto eolico alla Sardegna. A Ittiri la nuova mobilitazione sul monte Unturzu, dove sta sorgendo un parco con torri di 200 metri, in una zona ad alto valore paesaggistico dove nidificano i grifoni. Possiamo bloccare lo scempio, il grido rilanciato al popolo dei comitati a tutela del territorio isolano. Allarme del Centro Studi Agricoli per la situazione del lago del Cuga, bacino che risulta svuotato. Secondo i dati ENAS rilevati venerdì scorso, la disponibilità è ridotta a poco più di 3,7 milioni di metri cubi. Si teme per intera stagione irrigua della Nurra. Viene chiesto un piano di intervento e senza risposte, entro venerdì è pronto a partire un esposto in procura. E ancora allerta meteo oggi per alte temperature in Sardegna, almeno fino alle 18 secondo il bollettino della Protezione Civile.

0: In giornata sono previste punte fino a 43 gradi nelle zone interne. Soltanto ai primi di luglio è attesa una tregua con l'arrivo del maestrale e a Sassari è stata istituita la rete dei rifugi climatici tra parchi, giardini e spazi alberati. E complice il gran caldo si registrano anche due decessi sulle spiagge sarde. A Cala Liberotto nel Golfo di Orosei un malore fatale a un 75enne. Fra Oristano e Santa Giusta per un malessere ha perso la vita una bagnante di 51 anni. Inutili soccorsi che invece hanno salvato una 48enne colta da infarto a Platamona. Scadono domani i contratti dei medici gettonisti che per legge non possono essere confermati. Per alcuni ospedali si prospettano nuove sofferenze, in particolare nel pronto soccorso di Gallura e Oristano. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. Consiglio Comunale Fiume a Nuoro chiamato a decidere il futuro gestionale della vecchia zona industriale di Prato Sardo. Dibattito acceso da una mozione della minoranza con la maggioranza che sembra aver trovato una linea unitaria per un voto contrario alla gestione esclusiva del comune. In aula anche gli operatori. La rinascita del GeoVillage di Olbia, la riconversione della struttura in casa dello studente e in definizione con il progetto che verrà presentato venerdì. Il campus conta 250 stanze per un totale di 450 posti letto. Il maxicantiere è figlio di un partenariato tra pubblico e privato con l'utilizzo dei fondi del PNRR. Chiudiamo con lo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanze per il Cagliari, sul mercato si apre una settimana cruciale. Potrebbe definirsi il passaggio di Gaetano all'Atalanta e il ritorno in rosso-blu di Oristano, attesa anche la chiusura della trattativa con il Pisa per Ibischer. Tra oggi e domani sono previste le firme sul contratto per Romano e Akarakiri. In attacco piace il kosovaro dello Sparta Praga, Rachmani. Infine l'italiano Andrea Lucchini vince il Gran Premio del GP of Sardegna della FIM e-bike Enduro World Cup e in questo modo l'Ogliastra conquista i campioni di tutta Europa. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale Radio di Radiolina. Alberto Maso, la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
4: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsor by Aquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
5: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
6: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche Colf e badanti?
9: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina presenta La Strambata.
13: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi sino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Un saluto a chi c'è in regia oggi, il nostro compagno di viaggio Fabio Leoni. Buongiorno, buongiorno soprattutto alla nostra ospite Rosanna Lacore, assessore regionale all'ambiente, perché in questi primi quattro blocchi parliamo di emergenza climatica. La regione è molto sul pezzo su questo tema, tra l'altro molto sul pezzo da diverso tempo. Buongiorno, grazie per essere con noi, assessora.
14: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
13: Ondata di calore anche oggi, situazione di allerta in Sardegna. Insomma, quanto è difficile far fronte a questo momento, anzi si passa dalla pioggia al gran caldo, insomma, e viceversa, non vi fermate mai voi dell'assessorato all'ambiente.
14: Beh, diciamo che comunque l'emergenza legata al cambiamento climatico ormai è diventata strutturale, possiamo dire, no? Quindi perché gli eventi, che i cosiddetti estremi, stanno diventando talmente frequenti che appunto parliamo di un aspetto strutturale del cambiamento climatico. Quindi lo stiamo vedendo, vivendo in quest'ultimo, proprio in queste due settimane del mese di giugno, dove la media della temperatura è salita di 2 gradi rispetto alla media dello stesso periodo di altri anni. Quindi direi perché è un'emergenza che riguarda, che investe non solo diciamo la vita delle persone, quindi che ha ripercussioni anche sulla salute delle persone, ma anche riveste, ha una ripercussione anche sugli aspetti socio-economici di fatto.
15: Ecco, ondata di calore che si ha in pratica in tutta Europa, ma la Sardegna secondo lei ha una situazione che è paragonabile a altre realtà nazionali europee?
14: Allora, intanto diciamo, veramente confermo quello che lei ha detto, l'Europa è veramente il continente che si sta riscaldando con maggiore velocità rispetto alle altre parti del mondo, e in particolare anche la regione Sardegna è l'hotspot del Mediterraneo, quindi ha delle ripercussioni sul cambiamento climatico sulla nostra regione decisamente anche più elevate rispetto ad altre regioni. Diciamo che dal punto di vista, diciamo, un aspetto positivo, che comunque la regione Sardegna si sta preparando si sta adattando a quelli che sono appunto le conseguenze del cambiamento climatico, anche con una strategia di adattamento al cambiamento climatico, quella che viene chiamata appunto con l'acronimo SRAC, così brutto, ma in realtà significa che è strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico. Noi in questo modo già dal 2021 stiamo, con aggiornamenti anche successivi, stiamo pianificando quelli che sono gli interventi necessari per attenuare, diciamo, per adattarci a questi cambiamenti, che è l'unico diciamo intervento che noi possiamo fare, cioè interventi che ci consentono quindi di ridurre gli effetti che il cambiamento climatico può provocare.
15: Anche perché si passa, cioè ora c'è il gran caldo, ma recentemente c'è stata anche una ondata di piogge sino a maggio, tra l'altro.
14: Il tutto è collegato, cioè naturalmente quando abbiamo sono eventi meteo che sono strettamente collegati tra di loro, alte temperature, una ondata di alta pressione che si è spostata, ha abbassato drasticamente le temperature e ha richiamato quindi temporali abbastanza importanti, insomma ci sono stati anche 40 mm d'acqua in alcuni paesi, quindi sono fenomeni strettamente collegati. Qual è il problema che noi stiamo vivendo adesso in modo particolare? Che questi fenomeni, sia l'ondata di calore estrema, stanno prolungando nel tempo, quindi gli eventi estremi li abbiamo probabilmente sempre avuti, cioè queste ondate, le punte insomma di calore li abbiamo sempre avuti, ma mai come in questi ultimo periodo, questi ultimi due anni, soprattutto 25, quest'anno anche in particolare, stanno prolungando nel tempo.
15: E come ha detto lei, non è più un'eccezione. Ora, assessora, abbiamo uno spazio musicale, Potential di Sombra.

0: Ancora in diretta con voi, con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Fabio Leoni, sto dicendo Fabio Meloni, che è un giornalista scrittore, con noi l'assessora regionale all'ambiente Rosanna Laconi per parlare dei cambiamenti climatici. Ci ho già detto che insomma tra questo giugno e lo scorso giugno ci sono 2 gradi di differenza, no? Però la forbice si allarga se si tengono conto gli anni che vanno dal 1981 al 2010.
1: Sì, se noi andiamo a vedere in realtà come correttamente dovrebbe essere fatto, quella che è la media climatica storica, appunto gli anni di cui lei ha riferito, c'è stato un incremento l'anno scorso rispetto appunto con la media climatica di 1,5 gradi, quindi vuol dire che il riscaldamento è assolutamente reale, esiste rispetto appunto al passato. Poi se vediamo in particolare il mese di giugno, è il mese sicuramente più caldo, quindi nel mese di giugno abbiamo rilevato un incremento anche di temperatura, anche di 4 gradi rispetto alla media.
0: Ecco, che non sono pochi, eh?
1: Non sono assolutamente pochi.
0: Perché se uno dice 1,5 gradi, 2 gradi, cosa vuol dire? No, non sono pochi.
1: E parliamo di riscaldamento anche globale, quindi questa è proprio la rappresentazione reale di che cos'è veramente il riscaldamento globale, cioè avere un grado e mezzo medio in tutto l'anno, per tutto l'anno, di media annuale di incremento, voglio dire veramente tanto. Nel cambiamento climatico inseriamo anche l'innalzamento dei mari, anche questo è un altro grave elemento conseguenza del cambiamento climatico.
0: Basta dire. Invece, relativamente all'innalzamento dei mari, avete insomma,
1: sì,
0: dei dati?
1: Abbiamo dei dati, certo. Diciamo che negli ultimi 25 anni il livello del mare nella regione Sardegna è aumentato di 8 centimetri, sembrano pochissimi, ma in realtà sono tanti, rispetto al livello che viene considerato come livello di riferimento, che è il mare della Liguria.
0: E poi, tra l'altro, ci sono quei fenomeni, quei piccoli maremoti che ci sono stati, tra l'altro,
1: erosioni costiere,
0: recentemente.
1: Eccetera, sì.
0: Come fate fronte a questa situazione relativamente al cambiamento climatico? Come regione?
1: Allora, come dicevo prima, naturalmente bisogna, come in tutti gli i problemi, bisogna affrontarli con una certa con una pianificazione fondamentalmente, quindi attraverso un piano preciso che è appunto la SRAC che noi abbiamo, abbiamo cercato di mettere su una cabina di regia interassessoriale, perché questi sono problemi che non si approcciano singolarmente, non è il singolo assessore all'ambiente che può affrontare da solo questo problema, ma lo si affronta in maniera appunto integrata, cioè assessore alla agricoltura, urbanistica, turismo, tutti insieme stiamo lavorando, ognuno per il proprio settore, per definire quelli che sono gli interventi da mettere in campo proprio per ridurre il più possibile gli effetti del cambiamento climatico.
0: Anche perché sono effetti che vanno a cascata.
1: Assolutamente. Come dicevo, ripercussioni sul turismo, ripercussioni economiche, sociali, sulla sanità, sull'agricoltura, insomma non dimentichiamo gli effetti che questo cambiamento climatico sta determinando sull'agricoltura.
0: Dal punto di vista dell'aumento delle temperature, eravate preparati a un giugno così caldo?
1: Allora, diciamo che il mese di giugno è sempre uno dei mesi più caldi, insieme sono i mesi spalla che stanno diventando adesso i più caldi, giugno e ottobre, quindi c'erano le previsioni meteo naturalmente che ci vengono anticipate insomma anche di qualche giorno, e di fatto c'è stata una preparazione in merito, quindi allerta dei sistemi sanitari, anche tutti i comuni e i sindaci per poter attivare delle isole climatiche da mettere a disposizione ai cittadini. E poi naturalmente quelli che sono gli interventi soprattutto legati alla campagna antincendio, perché insomma uno dei rischi più alti.
0: Ci arriviamo là, eh. Credo che insomma non ne avremo parlato.
1: Non sfuggo.
0: Adesso però ci fermiamo un attimo, abbiamo un breve spot pubblicitario.
2: La strambata su Radiolina.
3: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
7: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by Craigo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by Craigo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
9: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì con l'anticiclone ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Sardegna. Qui il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato. Una giornata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento nel corso della seconda parte del giorno sulla costa occidentale, mentre altrove la ventilazione sarà regime di brezza. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi in regia, Fabio Leoni con noi, l'assessora regionale all'ambiente Rosanna Laconi. Stiamo parlando di cambiamenti climatici, ma quanto questo clima torrido peggiora la situazione su un altro fronte particolarmente delicato, quello degli incendi?
1: Sicuramente si incide moltissimo, perché le alte temperature di questi giorni hanno sicuramente disidratato questa grande quantità di biomassa presente nelle nostre campagne, grazie alle piogge che ci sono state appunto all'inizio per tutto il mese di gennaio e febbraio. Quindi questo incide moltissimo, tant'è che il numero degli incendi sino a questo momento, dall'inizio della campagna, parliamo di 827 incendi, prevalentemente però diciamo che interessano aree non boscate. Anzi, parliamo dello stesso periodo rapportato agli anni precedenti. Per trovare un numero così alto dobbiamo andare indietro al 2017, dato importante però che interessano, quindi come dicevo prima, aree non boscate, quindi parliamo di campagne, parliamo quindi di pascoli o di stoppie. Qui ritorniamo quindi al discorso delle campagne, quindi dell'abbandono delle campagne, altro elemento che incide naturalmente nel favorire gli incendi, perché non vengono immediatamente avvistati, perché nelle campagne non c'è più nessuno.
0: Quanto c'è l'abbandono dell'uomo in questa situazione?
1: Incide parecchio, parliamo di un 60% di doloso e di un 40% o 35% circa di colposo. Poi ci sono anche altri elementi, come pochi giorni fa avete sentito sicuramente un fulmine che è caduto, che ha scatenato l'incendio, e poi subito dopo c'è stata la pioggia, quindi non ha creato grossissimi danni. Altro problema che ci stiamo ponendo l'elettrocuzione della avifauna. La avifauna che va a sbattere contro il filo elettrico, no, le reti appunto di media tensione, che di fatto non sono protette, e di conseguenza quindi l'incendio della avifauna, l'uccello cade a terra, si incendia e quindi che scatena l'incendio. Quindi sono dei casi che abbiamo proprio registrato anche quest'anno, che stanno creando grossi problemi anche sulla specie.
0: Tra l'altro, alla luce dei cambiamenti climatici, la campagna di incendio decolla prima.
1: Sì,
0: l'anno scorso
1: sicuramente sì, come numero di incendi sta assolutamente raggiungendo, insomma, un numero.
0: Cioè, voi
1: elevato.
0: Siete pronti?
1: Siamo assolutamente pronti. Poi tutta la macchina sarà schierata veramente al completo da domani, nel senso che i Canadair ce n'era una, adesso da domani saranno tutti e tre i Canadair a Olbia. Quindi la macchina completa di spegnimento, con i mezzi aerei di 12 elicotteri più i due dell'aeronautica e dell'esercito, più i tre Canadair, sarà i mezzi aerei che sono schierati. Poi naturalmente tutta la macchina a terra, quindi il corpo forestale, Forestas, i volontari, i vigili del fuoco, Barracelli, che ringrazio naturalmente per il grande lavoro che stanno svolgendo.
0: Ecco, forze in campo ce le può quantificare? Forze in campo a terra?
1: Certo, sì, diciamo che possiamo parlare di... Per quanto riguarda il corpo forestale, è quello che in questo momento sta subendo un pochino più di crisi come numeri, ma stiamo assumendo, quindi diciamo che dall'anno prossimo possiamo sicuramente stare molto meglio. Parliamo di 605 persone in campo, idonee allo spegnimento antincendio. Poi totale del corpo sono circa 1000 persone, quindi comunque una quota purtroppo non è idonea. Se parliamo di protezione civile, parliamo quindi di volontari, e parliamo di 2750 volontari in campo per lo spegnimento. E se parliamo naturalmente sempre di personale volontario, anche i barracelli rientrano tra queste figure, e parliamo di 1900 operatori, quindi sono numeri abbastanza importanti. Parliamo di Forestas, nel 2026 abbiamo potenziato il numero di anche diciamo il personale che è stato assunto in Forestas. Rispetto all'anno scorso sono entrate 600 persone in più, rispetto quindi al netto dei pensionamenti, perché ci sono stati insomma quasi 300 pensionamenti, 250, quindi ci sono altre 300 e passa persone in più che sono entrate nello spegnimento. Questo diciamo che Forestas nel totale ha un numero di operatori che intervengono nella lotta, 1500 persone.
0: Ci fermiamo un attimo, assessora, per un altro brano, Runway con Lady Gaga.

0: Ancora in diretta con la strabata che vi parla Andrea Secchi, regia Fabio Leoni con noi, l'assessore regionale all'ambiente Rosanna Laconi. Stiamo parlando di incendi, soprattutto in precedenza. Lei ha detto adesso con l'inizio formale della campagna di incendi, i Canadair passeranno da 1 a 3. Tutto risolto relativamente ai problemi?
1: Allora, noi i problemi che abbiamo avuto all'inizio, diciamo questa primavera sui Canadair, per cui si è temuto insomma di non riuscire ad averli, in realtà è stato completamente risolto. Quindi 3 Canadair soliti che stazionano per tutta la campagna antincendio in Sardegna ci sono, ripeto, da domani ci sarà il terzo Canadair, perché 2 ci sono già, e rimarranno per tutta la stagione. Il nostro obiettivo, diciamo, è quello di riuscire ad avere un Canadair che stazioni sempre qui in Sardegna, e per fare questo ci stiamo candidando per realizzare un hub, cioè stiamo lavorando per realizzare un hub logistico in un capannone che abbiamo acquisito all'aeroporto di Elmas, in modo da poter accogliere insomma un Canadair che sia a disposizione della Sardegna, più che della Sardegna io direi del Mediterraneo. Quindi ecco perché il Dipartimento ci sta seguendo sotto questo aspetto, perché saremo un punto proprio di riferimento per tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
0: Ecco, attualmente la situazione, cioè nel periodo della campagna di antincendio, in pratica stanno a distanza a Olbia e poi invece stanno a distanza a Ciampino.
1: Sì. Quindi quando noi abbiamo bisogno, Ciampino chiamiamo e Ciampino ci manda i Canadair. Tra l'altro ci rimanda anche durante la stagione, in aggiunta a quelli che già abbiamo, perché a volte è capitato incendi molto grossi, sono arrivati anche altri 2 Canadair a darci una mano.
0: Relativamente agli ettari percorsi,
1: sì?
0: La situazione, abbiamo parlato del numero di incendi in precedenza, sì, che è calato. Relativamente agli ettari, e soprattutto sono calati i roghi negli ambienti boschivi, diciamo che il vulnus sostanzialmente sono i danni maggiormente rilevanti, in luoghi boschivi e animali. Ecco, invece relativamente agli ettari percorsi in totale, anche lì siamo in calo?
1: Allora, chiariamo meglio, intanto stiamo prendendo un periodo limitato, quindi i consuntivi si faranno a fine stagione, no? Quindi stiamo prendendo il periodo dall'inizio della campagna a ieri. Di fatto il numero totale degli incendi è aumentato, tant'è che per rivedere, come dicevo prima, questo numero così alto dobbiamo tornare indietro al 2017. E che cosa è aumentato in particolare? È aumentato il numero delle aree non boschive. E il numero totale di incendi, che è il numero totale di ettari percorsi da incendio, che è 3.800 circa, è un numero elevato, ma è soprattutto la componente non boschiva, per fortuna, a rendere questo numero
0: più alto. E i danni quindi sono meno rilevanti.
1: E i danni dal punto di vista dell'ambientale sicuramente sono meno rilevanti, certo.
0: Tornando nell'ultima parte del nostro spazio all'emergenza climatica, ogni tanto quando si volge indietro e guarda un po' quello che poteva succedere, non è successo quando c'è stata quella ondata di maltempo, i nubifragi, dei piccoli maremoti, insomma ricordiamo una cosa, i danni sono stati ingenti ma non c'è stata una vittima.
1: Sì.
0: Questa è la cosa più importante.
1: Sì, è vero, quando possiamo dire che in protezione civile si raggiunge un obiettivo quando appunto si fa la conta dei danni e non la conta dei morti. E in questo caso è avvenuto di fatto, ma perché? Perché ci sono state una serie di fattori anche favorevoli. Abbiamo avuto la possibilità di anticipare quindi l'evento, di avere quindi un'anticipazione, quindi abbiamo preparato tutto il territorio, tutti i sindaci con le riunioni preventive, e tutta la macchina era pronta a questo evento. Certo, non ci aspettavamo un'intensità magari così, però sapevamo che sarebbe stato un evento abbastanza estremo, no? E quindi la preparazione c'era. Aver coinvolto tutti e aver soprattutto tenuto tutti quanti in allerta per tutto il periodo ci ha aiutato moltissimo a evitare appunto quelle che sono le vittime.
0: Io la ringrazio assessora per essere stata con noi, insomma sappiamo che tra l'altro è un periodo particolare, quindi la ringraziamo doppiamente per averci raggiunto qui in studio.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E quindi ci fermiamo un attimo, abbiamo una lunga pausa pubblicitaria, poi parleremo di libri, abbiamo un graditissimo ospite anche negli blocchi successivi.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00.
3: Ah, Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Dopo giornate di caldo intenso, ieri però i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
5: Sarà il 16 luglio la sentenza di primo grado del maxi processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. La data della sentenza ufficializzata dopo la 283esima e ultima udienza. 57 gli imputati, tra cui l'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci, già in carcere per un'altra strage, quella di Avellino, che ha provocato 40 vittime. Dalla procura Trapela sapevano delle gravi criticità strutturali del viadotto.

0: ostacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Al momento si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Avviata un'indagine per omicidio.
0: A Muscat, capitale dell'Oman, prima riunione tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Discussione incentrata sul paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad di diritti sovrani degli stati costieri, ha riferito il viceministro degli esteri iraniano Gari Babadi. Sia l'Iran sia l'Oman esercitano la sovranità su questo corridoio marittimo strategico per il commercio globale.
1: È il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo, alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22.30, sempre ora italiana, Germania-Paraguay.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 1 litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione Calcio. Il Cagliari lavora per chiudere l'arrivo di Alessandro Romano della Roma. Il centrocampista svizzero, reduce dall'esperienza in Serie B con lo Spezia, rientra nel profilo scelto alla nuova area tecnica. Giovane e duttile con margini di crescita, Pietro Accardi punta a costruire una squadra sostenibile e valorizzabile da mettere a disposizione di Fabio Pisacani in vista della nuova stagione. Ultimi giorni di vacanza per il Cagliari, che la prossima settimana si ritroverà al Crysport Center per visite mediche e test. Dal 15 luglio inizierà il lavoro sul campo prima della partenza per Ponte di Legno, prevista il 22. In Valcamonica i rossoblu affronteranno Sampdoria Modena in amichevole, poi il 2 agosto test in Germania contro l'Union Berlino. La stagione ufficiale partirà il 14 agosto in Coppa Italia alla Domus. E passiamo alla Serie C, la Torres guarda la nuova stagione con una certezza in panchina, Alfonso Greco. Il prossimo campionato sarà segnato dall'introduzione del salary cap con limiti più rigidi al monte ingaggi e gli stipendi dei giocatori, una novità che potrebbe ridurre le distanze economiche tra i club e favorire società più attente ai bilanci. Sul mercato, dopo l'addio di Musso al Crotone, resta da valutare il futuro di Zambataro, seguito da Perugia e Folgore Caratese. E passiamo al tennis. Il TC Cagliari vede il ritorno in A2 maschile dopo il successo per 4-2 in Alto Adige contro il Sud Tirol nell'andata del playoff promozione. Domenica 5 luglio a Monte Urpino ai cagliaritani basterà un pareggio per completare il salto di categoria. Sconfitta invece per la B1 femminile a Pistoia, mentre la B2 maschile festeggia una salvezza meritata dopo il playout con Civitanova Marche. I bike, Andrea Lucchini vince il GP di Sardegna, andato in scena a Baunei, sul podio anche Colarusso e Morettini al termine di una gara spettacolare lungo 5 prove speciali tecniche e panoramiche. La tappa sarda ha segnato punti preziosi per la Coppa del Mondo e ha portato l'Ogliastra in vetrina internazionale. L'evento rientra nel calendario di primavera nel cuore della Sardegna con il supporto della Camera di Commercio di Nuoro, Aspen e Regione. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
9: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e

0: si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 CL 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 €. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
8: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Ancora Andrea Secchi in diretta con voi con la strambata. In regia c'è Fabio Leoni, Leoni e due Fabio, insomma.
1: Mi impegnerò per cambiare
0: Mi toccherà offrirgli un caffè alla fine della puntata. Ma apriamo una nuova parentesi, una parentesi letteraria barra sulla sanità, perché il nostro ospite è un conosciutissimo manager nel campo sanitario, Franco Meloni, che si è cimentato come scrittore. Buongiorno dottor Meloni, grazie per essere con noi innanzitutto.
2: Buongiorno Andrea, grazie a voi.
0: Allora, questa sua prima fatica letteraria, Volevo essere l'ingegner Carta. La genesi di questo singolare titolo qual è?
2: La genesi è che io sono nato a Carbonia nel 1947, ho vissuto a Carbonia i primi 15 anni della mia vita. E a Carbonia in quel periodo tutto dipendeva dalla società mineraria carbonifera sarda, che possedeva i posti di lavoro, le miniere, il dopolavoro operai, le case, i negozi, la squadra di calcio, aveva fatto persino il piano urbanistico comunale. Tutto dipendeva da loro. Il direttore generale della carbonifera sarda, quando io ero bambino, era l'ingegner Giorgio Carta, che era quindi l'uomo un gradino sotto Dio a Carbonia in quegli anni. E io volevo essere l'ingegner Carta, volevo comandare, volevo contare nella mia fantasia da bambino.
0: E diciamo che l'ha anche superato l'ingegner Carta, insomma, lei è stato è tuttora, insomma, uno dei manager che hanno fatto la storia della sanità sarda, soprattutto da manager, direttore generale del Brozzu. Tra l'altro questo libro parla della sua vita, suddiviso appunto nella sua infanzia, nella sua attività di manager e poi l'ultima parte dedicata alla famiglia. Soprattutto mi soffermerei per quanto riguarda la sua attività, ricordiamo che Franco Meloni è stato anche consigliere regionale, io mi soffermerei sulla sua attività di direttore generale del Brozzu, perché ci sono importanti step dell'ospedale più importante dell'isola, il primo trapianto e poi grande aiuto da un uomo politico che purtroppo ora non c'è più.
2: Sì, è vero Andrea, tutto vero, però l'unica cosa che non è vera è che io abbia superato l'ingegner Carta. L'ingegner Carta era un genio. Io ho fatto del mio meglio nella vita, sono convinto di aver portato un contributo, sono contento di averlo fatto, ma non a livelli dell'ingegner Carta. Sì, è la storia della mia vita, le prime 150 pagine della mia vita a Carbonia da studente universitario, poi parlo della mia carriera ospedaliera che ha visto direzione sanitaria di importanti strutture, poi la direzione generale del Brozzu, del Policlinico Universitario, del Mater Olbia, insomma ne ho fatto più di carne in Francia. E devo dire gli anni del Brozzu sono sicuramente, soprattutto quelli della direzione sanitaria, dei primi anni 80, sono contrassegnati dalla presenza di un personaggio che ha avuto un impatto enorme sulla sanità e sulla vita dei sardi e della Sardegna. Lo dico io che non sono della sua parrocchia politica, era Emanuele Sanna, del Partito Comunista Italiano, che divenne assessore nel 1980 mi pare, e fu l'uomo che traghettò la Sardegna dal Medioevo del mutuo, delle casse mutue e dell'assistenza negata a molti, alla modernità del Servizio Sanitario Nazionale, del tutto a tutti e tutto gratis.
0: Tra l'altro figura storica appunto della sinistra, tra l'altro insomma è stato sgombrato direttamente il campo al fatto che un bravo medico non può essere un bravo politico nel campo della sanità. Ecco, Emanuele Sanna è la conferma che questo concetto era un concetto insomma preparato un po' troppo superficialmente, ma il nome di Franco Meloni unito al Brozzu vuol dire anche primo trapianto su cui insomma lei ha rischiato, ha messo in gioco la sua vita. Però ne parliamo, dottor Meloni, visto che abbiamo insomma tre blocchi, ne parliamo dopo questa pausa pubblicitaria, perché mi fa segno Fabio Leoni che dobbiamo dare spazio al brano Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
6: La strambata.
7: Altra parentesi musicale all'interno della strambata, che vi parla sempre Andrea Secchi con Fabio Leoni. Abbiamo Repeat It con Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: Ancora in diretta con la strambata, chi vi parla Andrea Secchi in regia, Fabio Leoni con noi, sempre il manager della sanità Franco Meloni, che ha scritto il suo primo libro, Volevo essere l'ingegnere carta. Lui in precedenza ha detto io non ho raggiunto, non ho superato l'ingegnere carta, insomma io obietto che secondo me, insomma non conoscendo però l'ingegnere carta, avendo leggiucchiato il suo libro, secondo me Franco Meloni l'ha superato. Perché? Perché quando si parla di Franco Meloni si ricollega il primo trapianto al Brozzu, per cui dottor Meloni lei ha rischiato grosso.
1: Ma sì, avevamo preparato un progetto, erano gli anni della formazione del Brozzu, in cui abbiamo aperto l'ospedale, abbiamo accompagnato i primi anni di sviluppo e abbiamo sviluppato un progetto che doveva portare ai trapianti, non solo a quello del rene, ma anche a quello del fegato e del cuore, che sono arrivati successivamente. Avevamo preparato l'ospedale, nel senso che ci eravamo resi conto che per fare un programma di trapianti di rene di successo non era necessario solo avere un chirurgo bravo. Occorreva anche il chirurgo bravo, ma occorreva un grande ospedale che lo affiancasse, occorreva una nefrologia importante, occorreva una rianimazione, occorreva una superradiologia, occorreva un laboratorio di chimica clinica e di microbiologia aperto 24 ore su 24, occorreva una grande anatomia patologica, perché sono le anatomopatologie i primi che trovano i segni del rigetto. E prima li trovano, più probabilità ci sono di correggerlo. Quindi abbiamo fatto questo, non potevamo però fare i trapianti perché per una leggina del Consiglio regionale il centro trapianti di rene era stato inserito all'ospedale Santissima Trinità, dove c'era l'urologia di un noto barone, tra virgolette, universitario, il professor Usai, che era un uomo di grande valore, di grande cultura, un chirurgo eccellente, ma era solo lui, non aveva intorno l'ospedale che era necessario per assicurare il successo. Noi ce l'avevamo, quando eravamo pronti, quando siamo stati pronti abbiamo cominciato a fare i prelievi e poi di nascosto una notte abbiamo fatto il trapianto. Senza autorizzazione del Ministero, si rischiava un anno di galera. Io ero andato persino a parlarne con il Procuratore della Repubblica, che allora era il dottor Testaverde, che naturalmente non mi poteva dare via libera. Mi disse però, dottor direttore, voi fatelo, se va bene noi facciamo finta di niente, se non va bene, lei capisce, dobbiamo intervenire. Io tornai in ospedale e disse, ha detto il Procuratore della Repubblica di farlo. E così l'abbiamo fatto.
0: Ricordiamo che il ricavato del libro sarà in beneficenza.
1: Il ricavato del libro va interamente alla Fondazione A18 per l'autismo, che è una fondazione che abbiamo fondato io e mia moglie una decina di anni fa, che gestisce un importante centro di assistenza ai pazienti autistici, ai ragazzi e alle ragazze autistiche. Che l'autismo purtroppo non è una malattia da cui si guarisce, però si può migliorare molto la qualità di vita dei ragazzi. E
0: ci arriviamo, ragazze. Dottore, ci arriviamo, perché insomma dedicheremo l'inizio del prossimo blocco, perché saremo ancora con lei proprio a questa questione, perché si ricollega appunto alla famiglia, che insomma sostanzialmente è la terza parte del suo libro. Ora lanciamo un nuovo brano musicale, Were You di Mihail.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti su de Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ancora in diretta con la strambata che gli parla Andrea Secchi in regia, Fabio Leoni, nostro ospite ancora, Franco Meloni, importante manager sanitario, la sua prima fatica letterale, il devoluto dell'incasso, diciamo, del suo libro, ricordiamo il titolo, volevo essere ingegner carta, sarà interamente devoluto ad un'associazione, alla sua associazione che si occupa di autismo. Perché, dottor Meloni?
1: Ma diciamo che
0: c'è un legame familiare, ecco, insomma.
1: C'è un legame familiare, sì, c'è un legame familiare, è una cosa che ci ha impegnato molto, che ha segnato la vita mia e di mia moglie in maniera importante, per cui il destino ci ha portato a occuparci di questa malattia, a cercare di fare qualcosa per il nostro familiare e per tutti quelli che si trovano nelle sue condizioni. Ripeto, come ho detto prima, non è possibile guarire dall'autismo, è possibile però migliorare molto la qualità della vita dei ragazzi e delle ragazze autistiche e soprattutto dei loro familiari, perché la vita con un autistico in casa è davvero devastante.
0: Dottore, approfitto della sua presenza.
1: Quindi comprate un libro perché è interessante, perché c'è la storia della sanità sarda negli anni più belli e perché il ricavato va ad aiutare i ragazzi e le ragazze autistiche della nostra fondazione.
0: Stavo dicendo, approfitto della sua presenza perché insomma a me viene spontaneo farle una domanda, ma quando vede che questa casella della giunta regionale relativamente alla sanità rimane desolatamente vuota, qual è la prima sensazione?
1: Ma di grande sorpresa, perché io riconosco che la presidente Todd è una donna intelligente, una donna in gamba, ma che possa fare contemporaneamente il presidente della regione e l'assessore della sanità, no, inevitabilmente una delle due, e quindi nel caso specifico l'assessorato della sanità viene abbandonato, perché sostanzialmente è abbandonato, si fa il day to day, ci si occupa dei guai giornalieri, dell'emergenza che sorge oggi, sperando poi che la prossima emergenza sia un po' più lontana. Non c'è quello che manca, non è l'intervento immediato, quelli ci sono, quello che manca è proprio la visione, la sensazione che il servizio sanitario regionale stia lentamente affondando e che al timone non ci sia nessuno che abbia la minima idea di dove dirigere la nave.
0: L'aspetto che la preoccupa maggiormente qual è? Liste d'attesa, non so, questo decollo un po' lento delle case di comunità, i pronto soccorso che scoppia, non so, da dove iniziamo?
1: Fondamentalmente la mancanza di programmazione, voglio dire che le case di salute si sarebbero fatte entro giugno 26, lo sappiamo da 3 anni, quindi in questi 3 anni si poteva programmare la presenza del personale, la formazione del personale. Bisogna avere uno scatto di fantasia, se non si trovano più gli infermieri funzionali o non ne possiamo produrre abbastanza, inventiamoci figure intermedie. Nel passato ho inventato l'infermiere generico, che era una mezza via tra l'ausiliario e l'infermiere professionale, per dire. Manca completamente l'idea di cosa si vuole che sia il servizio sanitario nazionale fra 5 anni o fra 10 anni, perché questa è la guida. Se uno fa un progetto, se uno fa un programma valido e poi lo segue, piano piano si occupa di tutti gli step necessari. Se uno non ha una visione, si limita a fare l'emergenza, a riparare il condizionamento dell'oncologico che si è rotto o un'altra emergenza simile.
0: Io la ringrazio, dottor Meloni, Franco Meloni, per essere stato con noi, ha presentato il suo primo libro, Volevo essere l'ingegner carta, ma chiaramente, visto lo spessore del personaggio, non potevamo che parlare anche dei problemi della sanità. Grazie ancora, dottor Meloni.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e un onore partecipare.
0: In bocca al lupo per questa prima sua fatica letteraria. Ora nuovo spazio dedicato alla musica, Mark Cremont con Partenope.

0: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 29 giugno 2026. Libertà di genere, a cura di Bepi Anziani. Per chi è cresciuto negli anni 70 e 80, non è facile interpretare il tempo che stiamo vivendo. Erano gli anni della liberazione dai tabù, della conquista di nuovi spazi di libertà, anche nei rapporti tra uomini e donne. Oggi, paradossalmente, è tutto diverso. La sessualità è ovunque. È al centro del dibattito pubblico, della politica, della televisione, dei social. Si parla di identità di genere, orientamento sessuale, fluidità, diritti. Temi importanti che meritano rispetto e attenzione. Dall'altra, però, cresce l'incertezza nei rapporti quotidiani. Avvicinarsi, corteggiare, perfino scherzare sul sesso può diventare terreno minato. La paura di essere fraintesi o giudicati accompagna gesti che un tempo apparivano naturali. I 30.000 partecipanti al Gay Pride di Cagliari raccontano bene questa contraddizione. Da un lato testimoniano una società più aperta, nella quale migliaia di persone, comprese moltissime eterosessuali, scelgono di sostenere il diritto di ciascuno a vivere liberamente la propria identità e i propri affetti. Dall'altro dimostrano che quel diritto non è ancora percepito come pienamente acquisito. Se c'è ancora bisogno di scendere in piazza, significa che il traguardo dell'accettazione non è stato raggiunto. La vera sfida è mirare a una società nella quale nessuno debba più sfilare per rivendicare il diritto di essere se stesso. Per costruire un clima in cui anche un ragazzo e una ragazza possano tornare a conoscersi, corteggiarsi, perfino prendersi bonariamente in giro, senza il timore che ogni gesto venga interpretato come una colpa o l'espressione di una cultura da cancellare. La libertà non dovrebbe essere divisa in categorie. Era il post del lunedì. A cura di Bepi Anziani, il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: La strambata su Radiolina.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
9: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
1: Radiolina. Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio Lina. Ci attende un lunedì con l'anticiclone ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Sardegna. Qui il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato, una giornata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento nel corso della seconda parte del giorno sulla costa occidentale, mentre altrove la ventilazione sarà regime di brezza. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
12: Radiolina, estate.
1: La strambata.
13: Altro spazio musicale all'interno della strambata è il momento di Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.

0: Ultima parte della strambata per quanto riguarda chiaramente la puntata odierna. Chi vi parla è Andrea Secchi in regia, Fabio Meloni. Oia, ancora, è la quarta volta.
1: Fabio Meloni?
0: Sì, lo chiamo Fabio Meloni perché c'è un collega che tra l'altro insomma autore di libri, è stato tra l'altro mio presidente quando allenavo in Serie C di basket. E oggi il povero Fabio Leoni lo sto massacrando con Fabio Meloni.
2: Da domani mi chiamerò così.
0: Quattro caffè, cioè non basta uno, quattro caffè. Ci ha raggiunto Enzo Asuni per lo spazio social trend. Di che cosa parliamo adesso?
1: Buongiorno Andrea Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, parliamo di Temptation Island 2026. La settimana scorsa c'è stata la prima puntata dell'edizione appunto di quest'estate, rigorosamente su Mediaset. Una delle domande che ci si fa maggiormente in rete tra i fan del reality, ovviamente non solo, è a quanto ammontano i cachet dei tentatori, delle coppie del conduttore. Ecco, sembra che ci sia una risposta in tal senso, perché ovviamente i cachet dipendono un po' dal ruolo. Se parliamo del compenso delle coppie che partecipano al reality, stiamo parlando di un compenso che oscilla tra i 1.500 e i 2.000 euro, immagino a stagione,
0: a
1: persona,
0: puntata.
1: A stagione e a persona, quindi per coppia immaginiamo tipo che in questo caso la coppia prenda la cifra più alta, 2.000 euro a testa, quindi 4.000 euro in tutto. Poi bisogna vedere se dopo questa esperienza tornano a casa come coppia oppure
0: se rimangono insieme.
1: Esattamente. Immagino che questo non lo sappiamo ancora, ma sicuramente così il prezzo, cioè il costo, il compenso, ecco, oscilli sulla base della visibilità che ottengono a livello del programma, perché ovviamente ci sono delle storie che meritano maggiore attenzione a livello narrativo e altre che magari passano in secondo piano. Oltre al pagamento, la produzione ovviamente copre tutte le spese di soggiorno, quindi vito e alloggio, quindi sarebbero soldi puliti che entrano nelle tasche dei in questo caso dei protagonisti. C'è anche da dire che sicuramente c'è un compenso in termini di visibilità, perché spesso e volentieri chi è uscito da Temptation Island poi ha un ritorno di visibilità sui social e poi magari riesce a coprire vari eventi extra. Lo ritroveremo poi sicuramente, come è già successo in passato, in altri reality come Il Grande Fratello, mi viene in mente, dove i cachet sono molto più elevati.
0: Soprattutto ha costituito un trampolino di lancio per tantissimi attori.
1: Esatto, assolutamente.
0: Penso
1: sì.
0: Penso al povero Taricone, ma penso anche a Luca Argentero, insomma,
1: sì.
0: Tra l'altro, insomma, Luca Argentero è un bravissimo attore.
1: Sì, veramente bravo. Poi ci sono i single che partecipano appunto come tentatori, anche loro in questo caso vengono retribuiti in maniera sicuramente inferiore rispetto alle coppie. In questo caso stiamo parlando di cifre che oscillano tra i 500 e i 1.000 euro, ovviamente, perché sicuramente non hanno il problema tipo di un problema di reputazione. Ecco, se arrivi come coppia e tutta la tua famiglia ti vede in situazioni un po', ecco, diciamo che non è bellissimo, immagino, trovarsi in una situazione del genere con i riflettori puntati, però c'è chi se ne frega. Allora, l'importo può cambiare ovviamente in base al tempo trascorso all'interno del programma, alle dinamiche che si sviluppano all'interno del programma stesso e ovviamente allo spazio tenuto all'interno della trasmissione. Il cachet più elevato è ovviamente quello di Filippo Bisciglia, che in questo caso prende 50.000 euro per stagione e sicuramente è anche quello che ha il ruolo, diciamo, un po' più difficoltoso, nel senso che comunque lui si occupa sia della parte narrativa sia dalla parte dei falò di confronto, che è il momento più atteso di tutte le puntate. Grandissima attesa anche per la seconda puntata che ci sarà mercoledì 2. Devi sapere che ho anche ricevuto un invito per andare a vedere una puntata con amici. Io non lo seguo, lo dico per
0: io
1: però
0: sapevo già la tua risposta, ma sono stato zitto.
1: Esatto, ho ricevuto un messaggio. Andrò magari per farci due risate, però ho ricevuto un messaggio giovedì scorso: mi raccomando, mercoledì non prendere impegni, tutti a casa mia a vedere Temptation Island. Quindi, capito, c'è un tempo ci si vedeva per le partite, eccetera, Sanremo, adesso anche Temptation.
0: Il degrado della TV.
1: Esatto.
0: Grazie Enzo Asuni per essere stato con noi, ti aspetto domani.
1: A domani.
0: E grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito da casa per questa puntata inizio settimana della Strambata. L'appuntamento chiaramente domani a partire dalle 12.30. Ringrazio anche il regista Fabio Leoni e do appuntamento anche a lui. No, lui non c'è domani c'è Emanuel Cozzolino, se non ricordo male. Sì. E allora, buona giornata a tutti quanti. We'll be right back.
2: Radiolina ha presentato La Strambata.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
3: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
4: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
3: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì, nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
4: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla Pomigliano e, come ha comunicato l'EAV, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 km di cavi.
3: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo alle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e U. Tra i match più interessanti Ruud Urkacz e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
5: Radiolina, radio notizie.
6: Buon pomeriggio Alberto Masu, benvenuti all'edizione, questa edizione del giornale radio di Radiolina. Allarme del Centro Studi Agricoli per la situazione del lago del Cuga, bacino che risulta svuotato. Secondo i dati ENAS rilevati venerdì scorso, la disponibilità è ridotta a poco più di 3,7 milioni di metri cubi. Si teme per l'intera stagione irrigua della Nurra. Chiesto un piano di intervento e senza risposte, entro venerdì è pronto un esposto in procura. Ha ripreso fiato il popolo sardo contro la speculazione energetica. Da Ittiri il rilancio dei comitati a difesa dell'isola dall'assalto eolico. Possiamo bloccare lo scempio. Per la cronaca, tentato omicidio a Olmedo, dove un ragazzo di 26 anni

0: sulle spiagge sarde, a Cala Liberotto, nel golfo di Orosei. Ma l'ora è fatale a un 75enne, fra Oristano e Santa Giusta, per un malessere ha perso la vita una bagnante di 51 anni. Ed è ancora emergenza caldo all'ospedale Brozzu. La denuncia è del Nursing Up, a lavoro con il ghiaccio, situazione insostenibile, tuona Diego Murracino. Scadono domani i contratti dei medici gettonisti che per legge non possono essere confermati. Per alcuni ospedali si prospettano nuove sofferenze, in particolare nei pronto soccorso di Gallura e Oristano. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. Tutela e valorizzazione dei cavalli del Sarcidano, cresce l'interesse intorno a una razza autoctona che conta oggi 150 esemplari. Studi e ricerche alla rassegna di Laconi. Chiusura con lo sport, entra nel vivo il mercato del Cagliari, attese dei firme di Romano e Acaraciri, il rilancio dell'Atalanta per Gaetano. Col Venezia si tratta il ritorno di Oristagno, mentre piace il centravanti kosovaro Rachmani. E ancora l'italiano Andrea Lucchini vince il GP of Sardinia della FIM e-bike Enduro World Cup. L'Ogliastra conquista così i campioni di tutta Europa. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buon proseguimento di serata, di giornata con i nostri programmi.
1: Il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico, pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
2: Ardis, buono anche nel prezzo.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne accorge.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
4: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsor by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
8: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
9: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento nel corso della seconda parte del giorno sulla costa occidentale, mentre altrove la ventilazione sarà a regime di brezza. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area di Dunkerstrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile.
3: Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi poco dopo le 7 ore locali in Venezuela, secondo i dati forniti dal servizio geologico colombiano. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa e per cui si contano almeno al momento 1450 morti. Intanto i vigili del fuoco italiani sono impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e dei suoi due figli che si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto.
4: Temperature record in Italia ed Europa con il picco del caldo atteso domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra 25. Allarme dell'OMS. In una settimana più di 1300 morti in Europa per il caldo. In Italia intanto sono attesi anche temporali. In Germania 26 vittime mentre facevano il bagno cercando refrigerio nel weekend.
3: Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri citato dalla televisione di Stato riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.
4: In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è lo stesso Vladimir Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel, pur sottolineando che la situazione resta sotto controllo.
3: Siamo al calciomercato. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, ora è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Massimiliano Allegri è pronto a risolvere oggi il suo contratto con il Milan, poi firmerà un triennale con il Napoli, che resta l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buon pomeriggio Alberto Masu, benvenuti all'edizione, questa edizione del giornale radio di Radio Lina. Allarme del Centro Studi Agricoli per la situazione del lago del

0: anni. Immediati soccorsi, non è in pericolo di vita. In fase di accertamento le cause dell'incidente. A Olbia la procura indaga sulla morte di Renato Mariotti, il 69enne precipitato al palazzo che stava costruendo. Intervengono i sindacati, basta morti sul lavoro. Sardegna rovente, è ancora allerta per le alte temperature, oggi oltre i 40 gradi e anche luglio sarà torrido. Si registrano anche due decessi sulle spiagge sarde, a Cala Liberotto nel Golfo di Orosei, malore fatale a un 75enne, fra Oristano e Santa Giusta, per un malessere ha perso la vita una bagnante di 51 anni. Ed è ancora emergenza caldo all'ospedale Brozzu, la denuncia è del Nursing Up, a lavoro con il ghiaccio, situazione insostenibile, tuona Diego Murracino. Scadono domani i contratti dei medici gettonisti che per legge non possono essere confermati. Per alcuni ospedali si prospettano nuove sofferenze, in particolare nei pronto soccorso di Gallura e Oristano. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. Tutela e valorizzazione dei cavalli del Sarcidano, cresce l'interesse intorno a una razza autoctona che conta oggi 150 esemplari. Studi e ricerche alla rassegna di Laconi. Chiusura con lo sport, entra nel vivo il mercato del Cagliari, attese dei firme di Romano e Acaraciri, il rilancio dell'Atalanta per Gaetano. Col Venezia si tratta il ritorno di Oristagno, mentre piace il centravanti kosovaro Rachmani. E ancora l'italiano Andrea Lucchini vince il GP of Sardinia della FIM e-bike Enduro World Cup. L'Ogliastra conquista così i campioni di tutta Europa. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buon proseguimento di serata, di giornata con i nostri programmi.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
6: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna al Regini Music Contest.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: I regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
12: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
13: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Maci.

0: bentornati in nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre delle nostre notizie principali. Fuga al collasso, invaso vuoto e stagioni irrigua della Nurra a rischio. L'allarme del centro studi agricoli, pronto un esposto in procura senza risposte adeguate. Ha ripreso fiato il popolo sardo contro la speculazione energetica. Da Itiri il rilancio dei comitati a difesa dell'isola dall'assalto eolico. Possiamo bloccare lo scempio. Sardegna roventi, ancora allerta per le alte temperature. Oggi oltre i 40 gradi e anche luglio sarà torrido. Emergenza caldo al Brozzi, denuncia dal fronte sindacale. Tutela e valorizzazione dei cavalli del Sarcidano, cresce l'interesse intorno a una razza autoctona che conta oggi 150 esemplari. Studi e ricerche alla rassegna di Laconi. Entra nel vivo il mercato del Cagliari, attese le firme di Romano e Acarachiri e il rilancio dell'Atalanta per Gaetano, e con il ritorno di Oristanio si lavora sul centravanti kosovaro Rachmani. In apertura del nostro telegiornale c'è il tema degli invasi, perché il Cuga è vuoto e a rischio è l'intera stagione irrigua della Nurra. Ce ne parla Egidio di Angela Secchi.
1: Noi siamo già 15 giorni che guardiamo i dati dello svuotamento del Cuga, che è iniziato dal mese di gennaio, sta continuando, e noi ci ritroviamo oggi 29 di giugno una situazione peggiore dello scorso anno, che c'era siccità. Il Cuga è praticamente vuoto e alle mie spalle guardate che cosa c'è.
2: Gli ultimi dati rilevati al 26 giugno e pubblicati da Enas indicano una disponibilità d'acqua di 3,7 milioni di metri cubi contro i 17 milioni a regime. A rischio, denunciano gli agricoltori, l'intera stagione irrigua della Nurra. La siccità stavolta non c'entra.
1: Il Cuga è stato svuotato per dare acqua a Sassari e ad Alghero e non è stato riempito con un travaso aprendo le paratie del Temo Alto dove l'acqua c'è. Noi abbiamo 3-4 giorni di disponibilità di acqua, poi siamo al disastro.
2: La situazione è preoccupante anche da un altro punto di vista, denunciano gli agricoltori. In caso di riempimento repentino del bacino, il livello oggi basso potrebbe causare il sollevamento di grandi quantità di fanghi e sedimenti che potrebbero danneggiare le tubazioni degli impianti irrigui.
1: Se entro venerdì non vediamo delle azioni di aprire le parapie dal Temo verso il Cuga, faremo un esposto alla Procura della Repubblica e poi saranno gli organi competenti che stabiliranno se ci sono colpe, se c'è una cattiva amministrazione o che cosa sta accadendo, perché noi non troviamo giustificazioni a oggi.
0: Voltiamo pagina dalla manifestazione di Itiri, ribadito il no dei comitati alla speculazione energetica. Sentiamo Andrea Secchi.
3: Il grido di dolore di una popolazione e diversi territori feriti che si ribellano alla speculazione energetica, un concetto rilanciato a Itiri a Monte Urturzo, dove i comitati antieolico si sono riuniti nell'area ambientale di Pregio, nella quale sta sorgendo un parco con diverse torri. Un no deciso che si è esteso a tutta la Sardegna.
4: Stiamo combattendo contro ogni progetto, a mani nude, noi da soli insieme ad alcune amministrazioni. Non tutti i sindaci purtroppo si sono schierati e abbiamo bisogno delle comunità al fianco delle amministrazioni.
5: Che è come se avessero deciso di annientare totalmente la Sardegna, sotto ogni punto di vista, dal punto di vista culturale, archeologico, storico, economico.
3: La protesta antieolico, che aveva raccolto circa 211.000 firme per la Prato Bello 24, non si ferma.
6: Siamo da 2 anni che lottando per poter ottenere qualche risultato. Vediamo che risultati non ce ne sono, quindi la lotta sarà diversa.
7: C'è un abuso del territorio fatto a favore di multinazionali e di noblesse politica sulle spalle di tutti quanti noi sardi.
3: E dopo Iti, previste nuove iniziative.
8: È una nuova fiamma che si accende, che avrà un seguito anche le settimane successive, il primo di luglio a Calafinanza, contro la speculazione energetica, contro questa devastazione del territorio. Il paesaggio è il bene supremo per tutti quanti noi sardi.
0: Caldo record in Sardegna con picchi di temperatura anche di 40 gradi. Mariangela Lampis.
9: Oggi e domani il picco di caldo in Sardegna con l'ondata di calore che raggiungerà i 40 gradi di temperatura sia oggi che domani nelle zone sempre più calde della Sardegna, il Campidano, l'Alto Campidano, la Piana di Otana, ma il caldo si farà sentire anche nelle zone costiere.
10: Con i preannunciati picchi di 40 gradi fino alla giornata di domani, temperature di circa 5-6 gradi sopra la media. Ancora arriva la parentesi di una tregua, ma sarà breve e illusoria.
9: Un calo delle temperature ce lo attendiamo a partire dalla giornata di mercoledì, sia nei valori minimi che nei valori massimi. Questo a causa del maestrale o, per fortuna, con l'arrivo del maestrale avremo una diminuzione delle temperature. Una diminuzione che tuttavia è destinata a durare poco, perché già da sabato arriverà un altro anticiclone che porterà temperature nuovamente roventi su tutta la Sardegna.
10: Sardegna, dove sono in sofferenza anche gli ospedali, aria condizionata che arranca, si registrano blackout, a Cagliari si fermano gli ascensori in via preventiva negli orari critici. I valori registrati nei mesi estivi possono compromettere il corretto funzionamento e la sicurezza degli utenti, si legge in una nota del comune.
9: Una particolarità di questa ondata di caldo è l'alto tasso di umidità. Questo fa sì che anche durante la notte le temperature restano molto alte, ma soprattutto sembra di vivere notti tropicali a causa dell'alta temperatura con un elevatissimo tasso di umidità.
11: E l'emergenza caldo è stata risolta all'ospedale Busico, non ancora invece al Brozzu, come denuncia Diego Murracino, sindacalista del Narsinap e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della struttura. Lo sentiamo.
12: In qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in data odierna ho inviato formalmente una segnalazione ai NAS dei Carabinieri di Cagliari e all'Ospresa di Cagliari per la situazione che non vede soluzione nei reparti di degenza del presidio San Michele dell'ANAS Brozzu. Parliamo della situazione più critica del reparto di chirurgia vascolare, che è sita all'undicesimo piano, quindi ha un'esposizione solare completa tutto il giorno, sia dal tetto che da tutti i lati. Parliamo di una situazione inaccettabile, dove i lavoratori vivono con grande sofferenza l'attività lavorativa, che c'è chi gira con delle borse di ghiaccio in tasca, che si mette una asciugamano attorno al collo per fermare il sudore, e noi riteniamo ingiusto, riteniamo immotivato, non troviamo nessuna giustificazione in un ospedale importante come il Brozzu, che nessuno abbia avuto cura di questi impianti, perché la questione non è improvvisa, non è di oggi, ogni anno si ripetono queste situazioni.
11: I comuni corrono al riparo contro le ondate di caldo. A Sassari, su esempio delle principali città europee, si è stata istituita la rete dei rifugi climatici. Maria Grazia Letta.
13: Proteggere le persone, soprattutto le più vulnerabili, dagli effetti devastanti del cambiamento climatico. Nelle città, cemento e asfalto assorbono calore, non tutti hanno la possibilità di rinfrescare le proprie case. Nascono per questo rifugi climatici, oasi verdi o spazi pubblici al chiuso, gratuiti, fruibili e accessibili a tutti per affrontare le ondate di calore. Anche Sassari ha istituito i suoi: 6 parchi, 8 giardini, 4 biblioteche, spazi cittadini alberati mappati su incarico del settore ambiente.
14: 22 punti all'interno della città, 5 al chiuso e 17 all'aperto, dove la gente può trovare delle zone d'ombra, delle fontanelle, dei punti ristoro.
13: Ci sono anche i parchi e giardini pubblici, ripari all'aperto, a breve inseriti in una mappa digitale accessibile da smartphone pubblicata sul sito del comune.
14: All'interno della mappa verranno indicate la metratura dell'area, verrà indicato cosa si trova e soprattutto verrà indicato il percorso per poterci arrivare nella maniera più rapida possibile.
13: Barcellona e Parigi hanno fatto scuola nell'isola e Sassari la prima a condividere l'iniziativa.
15: Sempre meglio quello che niente.
16: Questo caldo in strada è
17: una bellissima iniziativa, meravigliosa.
13: Il comune individua anche 2 aree nel quartiere di Monte Rosello da riconvertire in via Nurra e via Cervi, nuove aree ombreggiate da depavimentare e dove piantumare nuovi alberi.
11: C'è la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
18: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
19: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
11: La cronaca: un tentato omicidio a Olmedo, dove un ragazzo di 26 anni è stato colpito con 4 coltellate alla schiena e si trova ora ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Forse un'aggressione o una rissa all'origine dell'episodio avvenuto nei pressi di un bar di via Leonora d'Arborea. Indagano i carabinieri di Alghero. E ancora cronaca, andiamo a Olbia con la procura che indaga sulla morte di Renato Mariotti, il 69enne precipitato dal palazzo che stava costruendo, e adesso intervengono i sindacati. Silvio Ru.
20: Sarà la procura a stabilire se Renato Mariotti sia scivolato, abbia perso l'equilibrio o se un malore abbia causato la caduta dal palazzo di via Gramsci. Gli accertamenti dei carabinieri e dello Spresal puntano a ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita al 69enne originario di Suganale mentre stava lavorando nel suo edificio in costruzione. Una torre di 10 piani iniziata circa 2 anni fa è cresciuta lentamente. Un progetto personale e professionale di una vita dedicata all'edilizia. Quel palazzo, ancora incompiuto, doveva essere la sua opera più importante, con un attico, solarium e piscina. Accanto al dolore e allo sgomento torna più attuale che mai il tema della sicurezza. Non si contano più gli appelli dei sindacati, eppure si continua a morire sul lavoro.
21: La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non deve essere vista come un costo. Necessita in maniera importante un investimento per incrementare gli organi ispettivi affinché possano essere fatte tutte le verifiche del caso. E contestualmente parlare anche di prevenzione e di formazione continua per fare in modo appunto di innescare una nuova cultura sulla sicurezza sul lavoro, che deve necessariamente limitare quelli che sono gli incidenti.
22: Le sanzioni certo servono, ma dove le condizioni di sicurezza non vengono rispettate, allora lì le sanzioni devono essere dure. Noi dobbiamo creare un sistema che permetta di avere una coscienza della sicurezza sul lavoro, partendo principalmente dai lavoratori attuali e poi iniziare anche dai piccoli, dalle scuole, dai bambini, spiegargli che cosa vuol dire essere tranquilli e sereni sul posto di lavoro con tutte le misure di sicurezza.
11: Ultima pagina, andiamo a Cagliari perché sono iniziate le operazioni di rimozione della barca arenata al Poeto dallo scorso marzo. Vediamo. La zona è interdetta. Al centro della spiaggia un grosso camion rosso e nero cambia lo scenario della prima fermata, solitamente abituata solo all'ombra della Sella del Diavolo. Al Poeto di Cagliari sono iniziate le operazioni di rimozione della barca di 12 metri arenata dallo scorso 6 marzo. Battente bandiera polacca, la barca non era solo un mezzo di trasporto, ma anche la casa del proprietario di origini argentine, un viajero che non aveva potuto evitare che lo scafo fosse trascinato sino a riva. La prua aveva subito un danno riparato artigianalmente, ma è proprio lì che l'acqua aveva iniziato a entrare qualche giorno dopo, con la situazione poi degenerata con l'arrivo del maltempo. Per 3 mesi la barca è rimasta lì sino all'autorizzazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della Regione, che ha consentito l'avvio dei lavori. Non sarà un intervento rapidissimo, servirà circa una settimana, poi la prima fermata del Poeto sarà restituita alla sua consueta cartolina. Restiamo a Cagliari con un nuovo passo verso una mobilità sostenibile. Entrano in servizio infatti 47 autobus elettrici del CTM. Luca Pinna.
23: Cagliari compie un nuovo passo verso la mobilità sostenibile con l'entrata in servizio di 47 autobus elettrici Iveco E-Way. Si conclude così il più importante rinnovo della flotta del CTM, realizzato grazie a un investimento di circa 92 milioni di euro finanziato dal PNRR. Entro il primo semestre del 2026 il 70% della flotta sarà completamente elettrico.
24: Oggi inauguriamo 47 nuovi autobus da 10,7 metri, i primi Iveco che vengono consegnati in Italia di ultima generazione, hanno anche la possibilità di una percorrenza più lunga rispetto a quelli di attuale proprietà.
23: I nuovi mezzi saranno impiegati soprattutto sulle linee 8 e 20, ma anche sulle 30R e 1Q. Autobus più moderni e silenziosi, un servizio più affidabile e meno emissioni per una città sempre più sostenibile.
24: La possibilità di respirare aria pulita avrà un vantaggio sulla salute di tutti noi. Subito abbiamo la possibilità di avere degli autobus che sono totalmente nuovi, assolutamente funzionali.
11: C'è la pubblicità, facciamo una pausa.
25: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
26: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609. Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
7: Nelle prossime ore clima caldo, tipicamente estivo in Sardegna, con cieli sereni o poco nuvolosi, pochi disturbi anche sulle zone interne. Martedì invece avremo la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparsa, informazione al pomeriggio sulle aree interne, specialmente sul nuorese. Le temperature massime toccano i 34-35 gradi sulle zone interne, un po' più bassi i valori lungo le zone costiere, con venti generalmente deboli di brezza e mare poco mosso, quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
27: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: E ripartiamo da Laconi con la quarta rassegna dei cavalli del Sarcidano. Marco Lai.
28: Due giorni dedicati a una delle razze autoctone della Sardegna, ancora oggi oggetto di studi e ricerca, che sta suscitando sempre più l'interesse degli operatori economici per la gamma di discipline in cui può essere impiegata.
29: Tipo il salto ad ostacoli, tipo l'endurance, delle discipline che stanno portando anche degli ottimi risultati, e pensiamo che quello possa essere un settore molto interessante per portare avanti un progetto di valorizzazione del nostro cavallo.
28: Protagonista della rassegna, giunta alla quarta edizione, inserita in un contesto più generale legato alla valorizzazione del cavallo, è stato Enea La Mascotte, uno stallone nato e cresciuto nella foresta di Fontanamela.
30: All'età di 2 anni è stato scelto e selezionato per la sua struttura e tramite un progetto del comune di Laconi e in collaborazione con l'associazione ippica è stato domato, addestrato e quindi un cavallo che viene montato, presentato alle rassegne.
28: Si contano attualmente 150 esemplari di cavallini del Sarcidano. Il comune è proprietario di quelli che foresta s'accudisce a Fontanamela, dove stanno lo stato brado. L'ultimo però arriva da Tancareggia.
31: L'ho preso dall'incremento ippico, è nata a Tancareggia e adesso lo tengo a Ossi. L'ho preso quando aveva 4 anni e adesso ha 17 anni.
28: Luogo della rassegna è Sudominario di Santa Sofia, un'area che Laconi sta cercando di valorizzare attraverso le discipline legate al mondo del cavallo.
29: Santa Sofia è un'area che è sempre stata vocazione equestre. Noi puntiamo sempre più a migliorarla, anche cercando di recuperare questo stabile non utilizzato e di porlo proprio a completo servizio della ippica laconese.
11: È iniziato il festival L'Isola delle Storie a Gavoi, che adesso punta a diventare una destinazione turistica. Graziano Cano.
0: I primi segnali della stagione appena iniziata sono positivi. Il territorio ha avviato da tempo un percorso di valorizzazione per far conoscere ai visitatori l'immenso patrimonio che si ritrova. Obiettivo: arrivare ad essere destinazione turistica.
8: Il comune di Gavoi è il territorio della Barbagia, hanno un patrimonio culturale, naturalistico, archeologico, enogastronomico immensi. Però la destinazione turistica non è semplicemente un elenco di servizi, di attività, di eventi. Una destinazione turistica è tale quando questi eventi, queste attività, queste imprese sono organizzate, hanno una regia. Quindi credo che il prossimo passaggio, non solo a livello comunale, non solo come comune, ma a livello territoriale, sia quello di organizzare tutti questi servizi e fare in modo che la destinazione sia riconoscibile e organizzata.
0: Intanto a Gavoi tutto pronto per il festival letterario L'Isola delle Storie, che quest'anno celebra il ventennale. La scommessa, lanciata nel 2006, è risultata vincente con una rassegna capace di incidere anche sull'economia.
9: 20 anni di impatto economico sono riconoscibili perché è stata una crescita anche economica, assolutamente. E dai primi anni adesso sono nati a B&B piuttosto che affittacamere, e c'è stato negli hotel sempre, diciamo, un pienone non soltanto Gavoi, ma tutti i tre hotel del lago, fino ad arrivare ai paesi di Mitterfiv, ovviamente. Quindi la crescita culturale e impatto economico sono andati pari in passo.
11: A Banari l'imprenditore e ora anche saggista Oscar Farinetti lo ha intervistato Alessandra Mura.
10: Nello spazio d'arte Carta and Design a Banari è stato accolto calorosamente un ospite d'eccezione. Oscar Farinetti, il fondatore di Italy, ha presentato il suo ultimo lavoro letterario, La regola del silenzio. Imprenditore rivoluzionario e saggista appassionato, guidato dal giornalista Gianni Garrucciu nel suo viaggio dal marketing alla narrazione d'eccellenza, Farinetti ha raccontato la sua passione per la narrativa.
12: Nel romanzo è un po' più complicato che in un saggio, ma alla fine l'obiettivo è lo stesso, raccontare la propria morale. Ognuno di noi ha una morale, l'idea che abbiamo del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, dell'onesto e del disonesto, del bello e del brutto. Però gli ultimi tre libri, prima di questo, sono stati tre libri di racconti. E quindi già mi sono confrontato con la narrativa, che mi piace da matti.
10: Dietro il successo, gli errori, anche più di uno, che diventano però un punto di svolta.
12: Leonardo diceva: godo in sovrappiù a provarci che a farcela. Perché genio assoluto. E provandoci qualche volta sbagli. Leonardo diceva: io sbaglio 6 quadri su 10. E poi quei 4 che finiva valevano immensamente di più. L'errore ti porta poi a fare cose sublimi.
10: E visto il ruolo di ambasciatore del cibo italiano nel mondo, Farinetti non nasconde la sua predilezione per la cucina sarda, dandoci anche qualche consiglio.
12: Avete i prodotti straordinari, non siete riusciti ancora a raccontarlo bene al mondo. Dovete dedicarlo a narrare queste meraviglie che avete, e quindi ce la farete alla grande.
11: Tra poco lo sport con il calciomercato del Cagliari nell'ultima parte del TG.
13: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
11: Quella alle mie spalle è la punta kosovara Rachmani, nuovo obiettivo di mercato per il Cagliari. Facciamo il punto con Alberto Masu.
14: Il Cagliari si prepara a una settimana intensa sul fronte mercato, magari con le prime ufficialità legate agli annunci di Alessandro Romano e Demia Karakiri. Entrambi hanno già svolto le visite mediche e firmeranno i rispettivi contratti che li legheranno alla società rossoblù. Ma questi saranno giorni decisivi anche per chiudere con l'Atalanta la trattativa per la cessione di Gianluca Gaetano. Il giocatore ha già l'accordo con il club atalantino, che ora però deve accontentare le richieste del Cagliari, che punta a incassare 17 milioni, anche tra cash e bonus, e senza inserimento di contropartite tecniche. Tempi più lunghi invece per lo svizzero del Pisa Michel Aebischer, che in questi giorni è impegnato con la sua nazionale ai mondiali. Ma Dias Accardi, oltre che sul centrocampo, dovrà intervenire pure sul settore offensivo. Piace il maliano El Bilal Touré, che l'Atalanta vorrebbe inserire nell'affare Gaetano, ma che il Cagliari preferisce trattare separatamente, magari puntando su un prestito con diritto di riscatto. E come svelato dalle pagine dell'Unione Sarda, nel mirino del DS c'è anche l'attaccante kosovaro dello Sparta Praga Albion Rachmani, classe 2000, 9 reti e 2 assist nell'ultima stagione. Infine si lavora al ritorno di Gaetano Oristanio, ma il Cagliari dovrà battere la concorrenza del Torino.
11: Chiudiamo a Baunei con l'italiano Andrea Lucchini, che vince il Gran Premio di Sardegna di e-bike. Daniele Osai. Dynamite, oh, dynamite, oh.
15: 5 speciali, un solo padrone. Andrea Lucchini ha scritto il proprio nome sul GP of Sardinia della Female Bike Enduro World Cup. 3 prove vinte nel primo giro, margine costruito con autorità, vittoria assoluta resistita al ritorno di Manolo Morettini.
16: La mission quando abbiamo iniziato questo progetto, questo settore delle bike, è stato quello di unire la parte agonistica a quella turistica.
15: Baunei ha ospitato il round tra sentieri a strapiombo sul mare e paesaggi da togliere il fiato. Filippo Colarusso chiude secondo e consolida la vetta del campionato con 45 punti. Morettini completa il podio e balza il comando della sua categoria.
17: Ecco, per noi questo è stato un evento importante perché si inserisce nell'ottica di quello che per noi è il presente e il futuro della nostra comunità e del nostro territorio, quello di credere sempre di più nel turismo sostenibile.
15: Maggiora Motocross, Camera di Commercio di Nuoro e Regione Sardegna hanno puntato sull'Ogliastra. La scommessa è vinta, il mondiale adesso si decide a Cervinia.
17: Devo dire che è stata una gara incredibile, sia per quanto riguarda le prove speciali che per quanto riguarda la location. È stata una gara impegnativa con delle prove

0: Sono le 16:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania. Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riferisce l'agenzia DPA. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. Due sospettati sono stati fermati, mentre gli investigatori stanno accertando la dinamica e il movente dell'accaduto.
3: È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora la moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. I tre si trovavano nell'edificio di Petunia nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas al momento del sisma. Di grande apprensione a Laviano, il loro paese di origine, nel Salernitano. Intanto nuova forte scossa di terremoto a Caracas, questa volta magnitudo 5.1.
4: Un quindicenne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Il corpo, secondo le prime informazioni, sarebbe incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti.
3: Stava percorrendo la strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutile soccorso del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso.
4: Due fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in corso a Segrate, nella città metropolitana di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, in una serata i due avrebbero rubato vari oggetti scassinando 5 auto parcheggiate tra il quartiere milanese Forlanini e la frazione di Novegro. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi occhiali, diverse borse e anche dispositivi e capi di abbigliamento, probabilmente il bottino di precedenti furti.
3: Siamo al calcio mondiali 2026. Fin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano due delle formazioni più attese di questi mondiali. Germania e Brasile arrivano ai 16esimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal capo contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno travolto invece la Scozia. Aprirà le danze la Selecao, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi.

0: Franco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
1: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 €. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
3: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
5: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Fox Day.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
8: Il gruppo dei Sandaria nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Icnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruglia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Ita Zenda e Splenda, tratto dal loro album Antistasis.

0: Erano i Tazenda in un brano della loro più recente produzione, Splenda, pubblicato nel 2021.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
11: Ardis, buono anche nel prezzo.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
14: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
3: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
15: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios. Racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Laia alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pioledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti naro chi esoe, no essa este, su chi cheres tue no be, su chi pides tue no be, ni una zeracca pro a nois.

0: Piazza Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: Tra i nuoresi istentales abbiamo ascoltato il brano Giubanna.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Nelle prossime ore clima caldo, tipicamente estivo in Sardegna, con cieli sereni o poco nuvolosi, pochi disturbi anche sulle zone interne. Martedì invece avremo la possibilità di qualche acquazzone temporale sparsa, informazione al pomeriggio sull'area interna e specialmente sul nuorese. Le temperature massime toccano i 34-35 gradi sulle zone interne, un po' più bassi i valori lungo le zone costiere, con venti generalmente deboli di brezza e mare poco mosso, quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
15: Gli Yanas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, con testo del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

0: erano i Janas, da una loro esibizione ad Anninora nell'edizione del 2011.
1: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta, Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un motivo popolare gallurese, un trallallera.

0: Abbiamo ascoltato il trallalera gallurese da Cecilia Concas, artista che ha già inciso 3 produzioni discografiche.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Wow, che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto, pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade, in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. Stade, 50.000 abitanti, in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo.
5: L'AFA continua a investire tutta Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia la fa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Oggi e domani a Bologna le cucine sono rimaste chiuse e sono stati serviti solo pasti freddi, lo ha fatto sapere il comune dopo che questa mattina si è tenuta la riunione del centro operativo comunale per fare il punto sull'emergenza caldo.
6: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma è stato registrato dal servizio geologico colombiano con magnitudo 5.1, tra più intensi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno, e ha avuto epicentro vicino alla Garia, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato recuperato intanto il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, che era disperso.
5: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli, lo ha scritto sul suo social Truth. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti.
6: Domenica mattina, nell'area campeggio dell'Electric Forest Festival nello stato americano del Michigan, un addetto alla manutenzione dei servizi igienici ha trovato il corpicino senza vita di un neonato all'interno di un bagno chimico. L'episodio ha immediatamente fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato, che ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. Al momento gli investigatori hanno definito il caso come un episodio isolato e non hanno diffuso informazioni su possibili sospettati o su persone coinvolte.
5: Ora è ufficiale Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City, ha detto Maresca.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Allarme del Centro Studi Agricoli per la situazione del lago del Cuga, bacino che risulta svuotato. Secondo i dati ENAS rilevati venerdì scorso, la disponibilità è ridotta a poco più di 3,7 milioni di metri cubi. Si teme per l'intera stagione irrigua della Nurra. Chiesto un piano di intervento e senza risposte, entro venerdì è pronto un esposto in procura. Ancora una giornata calda sul fronte incendi. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con l'aiuto degli elicotteri a Pabilloni e San Gavino. In quest'ultimo caso è stato necessario evacuare precauzionalmente due abitazioni. Continua la protesta contro la speculazione energetica. Da Itiri il rilancio dei comitati a difesa dell'isola dall'assalto eolico.

0: Ed è ancora emergenza caldo all'ospedale Brozzo, la denuncia del nursing up al lavoro con il ghiaccio, situazione insostenibile, tuona Diego Murracino. Scadono domani i contratti dei medici gettonisti che per legge non possono essere confermati. Per alcuni ospedali si prospettano nuove sofferenze, in particolare nei pronto soccorso di Gallura e Oristano. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. Tutela e valorizzazione dei cavalli del Sarcidano. Cresce l'interesse intorno a una razza autoctona che conta oggi 150 esemplari. Studi e ricerche alla rassegna di Laconi. Al Poetto, ritrovamento di presunti residuati bellici con un'ordinanza. La capitaneria di Porto di Cagliari vieta, all'altezza della sesta fermata, con decorrenze immediate fino all'intervento di bonifica a cura di personale artificiere specializzato, di ancorare e sostare con qualunque unità, praticare la balneazione o comunque accedervi, effettuare attività di immersioni subacquee e svolgere attività di pesca. Chiudiamo con lo sport. Il calcio entra nel vivo il mercato del Cagliari, attese le firme di Romano e Acaracchiri e il rilancio dell'Atalanta per Gaetano. Col Venezia si tratta il ritorno di Oristanio, mentre piacciono il centravanti kosovaro Rachmani e il centrocampista inglese Winks. Con lo sport si chiude il nostro giornale radio. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Lina.
1: Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
13: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
14: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
15: Un buon inizio settimana, cari amici. Siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Vi traghetto fino alle 18.30, come sempre, con tante notizie e tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo subito con la nuova di Noemi.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? La nuova di Noemi su Radiolina. Ancora ben ritrovati, buon inizio settimana anche da parte mia. Sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
2: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, oggi ci parli di un argomento super virale, soprattutto sui social, sì, ma non solo.
2: Esatto, un argomento virale che è arrivato, insomma, a coinvolgere anche la presidenza del Consiglio, perché sì, parte da un evento tragico, ovvero la scomparsa del marito della ministra della famiglia, il generale Roccella. Il marito si chiama Luigi Cavallari, che è scomparso nelle acque del lago di Vico. La coppia era appunto, diciamo, stava cercando refrigerio da queste temperature altissime, erano appunto in barca sul lago, il marito si è tuffato, non è chiarissima la dinamica, sembra sia riemerso solo per un attimo per poi avere un malore e scomparire nelle acque. Noi parliamo nella nostra rubrica social di, sì, questo episodio perché purtroppo per l'ennesima volta dai social arrivano commenti che, insomma, fanno un po' perdere la fiducia nel genere umano. Certo. Questi commenti, pensa, sono arrivati anche, appunto, come abbiamo detto all'inizio, a suscitare una reazione della premier Giorgia Meloni, perché appunto in un post lei ha scritto: c'è un limite che non dovrebbe essere mai superato ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Praticamente gli hater, diciamo, si sono scatenati proprio contro la ministra, colpevoli in questo caso di non essere allineata con le posizioni politiche dei commentatori, ma in questa vicenda le posizioni politiche poco importano, perché si tratta di un fatto di cronaca, e quindi c'è chi l'ha attaccata per il fatto che fosse in giro in barca, chi sostiene il fatto che lei sostenga una famiglia colpevole di non essere allineata a quello che è il sentimento comune, insomma, di tutto un po', che è servito veramente per scatenare su di lei un odio completamente ingiustificato. Ovviamente l'argomento è diventato virale da entrambe le parti, quindi uno sdegno bipartisan che ha suscitato vicinanza alla ministra. È ovvio che anche noi in questa rubrica non possiamo che sensibilizzare i nostri ascoltatori sul fatto che postare un commento sui social non è un'azione senza conseguenze, sia dal punto di vista penale, magari giudiziario, ma soprattutto, certo, dal punto di vista emotivo, sì, verso chi li riceve, che sia una ministra, che sia una ragazzina di 14-15 anni,
1: una persona comune, certo,
2: un giovane, chiunque. Sì. Quando scriviamo un commento, appunto, dobbiamo pensare che la persona a cui è destinato lo leggerà e insomma metterci anche nei panni di come prenderà le nostre parole.
1: Assolutamente, se l'avessero fatto a voi, ecco, quindi mettiamoci anche dalla parte di chi purtroppo sta soffrendo in questo momento, potrebbe capitare a chiunque, no?
2: Alla davvero fine. Basta in questi casi un pizzico di empatia, non guasterebbe mai.
1: Assolutamente, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io come sempre ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
2: Grazie Cristian, buona serata anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: Carry You Home era James Blunt su Radiolina, canzone che abbiamo pescato dal 2008. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo tra qualche istante le ultime notizie dalla redazione dell'unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. Amici e amiche di Radiolina, tenetevi pronti perché abbiamo un consiglio per voi. Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicu a Cagliari, tre giorni con laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma potete assicurarvi i gettoni su hbs.semapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
2: L'evento è patrocinato dal Comune di Cagliari.
3: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari!
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
10: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Cabana la nuova di Irama su Radio Lina nel nostro lunedì. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asare e adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. C'è Veronica Fadda. Ciao Veronica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera e buonasera ovviamente ai nostri radioascoltatori. Allora, che cosa possiamo trovare in questo momento su sarda.it? In primo piano abbiamo i roghi con gli incendiari scatenati tra San Gavino e Villa Cidro. Raccontiamo un po' la situazione che stanno vivendo entrambi i comuni, appunto avvolti dalle fiamme. Nel primo caso a San Gavino il pericolo, insomma, ha coinvolto un'abitazione, le fiamme infatti hanno raggiunto il giardino e ha avvolto un'auto parcheggiata. Sul posto stanno intervenendo le squadre del Corpo Forestale e un elicottero, mentre invece a Villa Cidro, a pochi chilometri di distanza, parliamo di appena 5 chilometri, le fiamme addirittura hanno lambito un canile con diversi animali che sono stati portati in salvo. Poi il fuoco addirittura è riuscito a entrare all'interno del perimetro della discarica gestita dal consorzio industriale di Villa Cidro. Sul posto stanno intervenendo due elicotteri supportati da un elicottero Super Puma. In pagina abbiamo anche tutti i video degli interventi, quindi potete trovarli su unionesarda.it. E poi in realtà dagli incendi parliamo anche di meteo, perché torna in Sardegna l'allerta temporale. Certo, può sembrare quasi un paradosso, no? Parlare di incendi e poi subito dopo l'allerta temporale, però di questo parliamo. Si va verso una rinfrescata, perché sul fronte della protezione civile arriva un nuovo avviso di allerta. Parliamo di un'allerta di colore giallo, e per intenderci, per i temporali che interesserà tutta l'isola, però tranne il Sassarese e la Gallura, che sarà valido per tutto il pomeriggio di domani a partire dalle 12. E poi dagli incendi al meteo parliamo anche in realtà di un tema che abbiamo discusso parecchio in questi giorni sulla nostra pagina, ovvero l'emergenza dei condizionatori, dell'aria condizionata assente nei principali ospedali dell'isola. Al Brozzo di Cagliari l'emergenza però è rientrata con i reparti che salutano nuovamente l'aria condizionata. Dall'ARNAS Brozzo fanno sapere che è stata individuata la criticità tecnica e piano piano si torna gradualmente alla normalità. Queste però sono solo alcune delle notizie che potete trovare in pagina, quindi noi vi aspettiamo su unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti.
0: E sull'app Unione Digital, grazie mille come sempre alla redazione, in particolare a Veronica Fadda. Buon lavoro a te e a tutti voi, ci sentiamo presto.
1: Buona serata, ciao.

0: Radio Smeralda. Sono le 17 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche COLF e badanti?
3: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Sorry Susano, sento i pinguini su Radiolina, tattici nucleari ovviamente, il continuo di questa band meravigliosa che a noi piace veramente tanto. 17.39 minuti, un abbraccio da parte mia, vi parlo dal centro commerciale Olbia Mare come ogni giorno con Radio Smeralda fino alle 18.30. Allora cari amici, visto che la festiva si sta facendo sentire, anzi mandateci al 340 87 15 015 se vi va le fotografie dei cruscotti delle vostre auto per farci capire che temperatura avete in questo momento, se siete ovviamente in mobilità, perché la maggior parte di voi si sposta e ascolta la radio in mobilità e quindi ci fa piacere capire se avete la temperatura alta anche da quelle parti. Qua siamo intorno a Olbia almeno 36-37 gradi, una roba del genere. Un'abitudine è quella di bere bibite ghiacciate durante questo momento in cui effettivamente le temperature sono molto molto alte. La scelta più comune, magari qualcuno, ecco, per un aperitivo si fa una birra bella ghiacciata, e beh lì ecco la sensazione di refrigerio provocata al primo sorso è reale soltanto a livello gustativo per quanto riguarda le bibite ghiacciate e soprattutto alcoliche. Quando il termometro sale oltre 30 gradi il corpo umano compie uno sforzo enorme per mantenere stabile la temperatura interna attraverso il sudore, e l'alcol contrasta invece il tutto spingendo l'organismo a espellere più liquidi di quantità più di quelli che introduciamo con una birra, e quindi l'illusione di rinfrescarsi con una bevanda alcolica durante le ondate di calore nasconde queste insidie dell'idratazione dell'organismo, quindi ci disidrata. Cerchiamo quindi di evitare acqua, ecco, anche bibite gasate le eliminiamo del tutto, solo acqua naturale, temperatura, non dico ambiente perché sarebbe a 37 gradi, però leggermente rinfrescata ma non ghiacciata, mi raccomando, onde evitare problemi alla salute molto molto gravi. 17.41 minuti, un salto nel 2006 con Shakira e White.

0: La nostra migliore musica, Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie, alle 17.45. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olio Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Abbiamo parlato di quanto fa male bere la birra quando fa veramente caldo, perché ci fa l'effetto contrario, anziché idratarci, ci disidrata. Però tra poco continuiamo a parlare di birra, perché ok, quando le temperature si abbassano magari si può gustare, no? E c'è una nuova tendenza che è la birra low alcohol o alcohol free, ma ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
8: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
9: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
10: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Radiolina Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
15: Nelle prossime ore clima caldo, tipicamente estivo in Sardegna, con cieli sereni o poco nuvolosi, pochi disturbi anche sulle zone interne. Martedì invece avremo la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparsa, informazione al pomeriggio sulle aree interne, specialmente sul nuorese. Le temperature massime toccano i 34-35 gradi sulle zone interne, un po' più bassi i valori lungo le zone costiere, con venti generalmente deboli di brezza e mare poco mosso, quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Tame Impala Dracula Remix con Jane su Radiolina alle 17.52. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Sono Cristian Asara. Continuiamo a parlare con il nostro discorso di birra. Perché secondo Assobirra, lo scorso anno dovete sapere che è aumentato il mercato della birra sulla sostenibilità e sull'analcolico. Sì, perché praticamente le novità più evidenti all'interno del panorama italiano riguardano il calo dei consumi fuori casa e la contemporanea ascesa della versione analcolica o a basso contenuto di alcol, perché ovviamente ci sono anche queste varianti. Non si tratta di una preferenza passeggera, però di un cambiamento strutturato guidato dai millennials e dalla generazione Z. La quota di mercato di questa tipologia di bevande è quasi raddoppiata nel giro di un anno, passando dal 2,1% del 2024 al 3,9% del 2025, dello scorso anno. Quindi staremo a vedere se il dato sarà in crescita anche per quanto riguarda il 2026. Il consumo italiano dimostra una forte attenzione verso l'ambiente e la salute, come vi dicevo, perché l'85% degli intervistati da utenti crea una dimensione di socialità che non prescinda dal benessere personale. Una tendenza al benessere che si riflette anche nelle disponibilità a spendere di più per prodotti ecologici, quindi il pubblico premia così i marchi che adottano pratiche agricole responsabili, filiere tracciabili e sistemi di rispetto idrico, quindi preferendo un modello di crescita legato al territorio e al chilometro zero. Quindi ecco, la consapevolezza aumenta sempre di più da parte di chi effettivamente consuma la birra, è più sostenibile e sicuramente è birra con il livello di alcol più basso, anche perché è un attimo, no? Visto che siete tanti all'ascolto della Friuli in Sardegna in auto, e quindi magari ecco, se si guida, si guida e basta, zero telefono, zero alcol e zero sostanze, quindi anche per questo caso una birra alcolica

0: Brescia, dai che fai nel nostro lunedì sera sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina, ancora ben ritrovati cari amici, un saluto e un abbraccio, buon caldo a tutti voi, ci vorrebbe l'aria condizionata un po' dappertutto, meno male noi siamo fortunati, vi trasmettiamo dal centro commerciale Olbiamone, qui l'aria condizionata è proprio a palla e tante persone effettivamente, e come dicevo alle persone che lavorano qui, ma come mai non vanno al mare? Perché c'è fresco al centro commerciale, quindi preferiscono venire qui al centro commerciale a fare shopping e prendersi un po' di refrigerio. Ecco, mettiamola così, cari amici. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità. In arrivo tra qualche istante le ultime notizie dalla redazione, quindi con un focus sul nazionale e sulle nostre edizioni locali. State con noi.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Esteri in apertura. 6 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel land tedesco della Bassa Sassonia. Gli spari nel centro della città, nel quartiere di Kopenkamp, una zona solitamente molto tranquilla, vicino a un centro giovanile e numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri.
4: L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo Social Truth. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios ha riferito che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro. Il viceministro degli esteri iraniano ha però negato che ci siano incontri in programma.
5: Non l'ha data vinta però a Donald Trump la Corte Suprema americana, che ha respinto la richiesta del presidente di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll a metà degli anni 90. La massima corte di giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un'ordinanza breve, non corredata da motivazioni, in cui ha allontanato dal suo tavolo di lavoro la questione, rifiutando di occuparsi del caso.
4: In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. A causa dell'enorme energia termica accumulata potrebbero verificarsi intense grandinate. Domani bollino rosso in 25 città italiane. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa almeno 1.300 morti per il caldo.
5: Si riapre la fase dibattimentale per il Rubiter per 22 imputati, tra cui Karima El Mahroug e le cosiddette olgettine. Il processo resta a Milano, non trasferito a Siena. Ammessi 39 testimoni. Sospeso il giudizio sulla corruzione in atti giudiziari, rinviato dopo l'appello. Fissate 3 udienze, 30 settembre, 8 e 29 ottobre, da accertare se vi sia stata falsa testimonianza come presupposto del reato di corruzione in atti giudiziari.
4: Siamo al tennis, Wimbledon 2026, finalista sorprendente a Roland Garros, la polacca Maja Cewalinska domina al debutto la thailandese Sawangrive fino al match point del secondo set, quando scivola slogandosi la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2 tra le lacrime. Elisabetta Cocciaretto lotta con Xin Zhu Wang, ma non è nella sua miglior condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
1: Radio Lina. Radio Notizie.
8: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: un pomeriggio di fuoco nel medio campidano. Due incendi sono divampati tra San Gavino e Villa Cidro. Nel primo le fiamme hanno raggiunto il giardino di un'abitazione distruggendo un'auto. Nel secondo hanno lambito il canile e la discarica consortile. Animali messi in salvo, in azione squadre a terra ed elicotteri. Un terzo rogo particolarmente impegnativo si è sviluppato a Pavillonis. Allarme del Centro Studi Agricoli per la situazione del lago Cuga, bacino che risulta svuotato. Secondo i dati ENAS rilevati venerdì scorso, la disponibilità è ridotta a poco più di 3,7 milioni di metri cubi. Si teme per l'intera stagione irrigua della Nurra. Chiesto un piano di intervento e senza risposta entro venerdì è pronto un esposto in procura. Continua la protesta contro la speculazione energetica. Da Ittiri il rilancio dei comitati a difesa dell'isola dall'assalto eolico. Possiamo bloccare lo scempio, dicono. Cronaca: attentato omicidio Olmedo, dove un ragazzo di 26 anni è stato colpito con 4 coltellate alla schiena. Si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Sassari. Forse un'aggressione, una rissa all'origine dell'episodio, indagano i carabinieri. A Olbia la procura indaga sulla morte di Renato Mariotti, il 69enne precipitato dal palazzo che stava costruendo. Intervengono i sindacati, basta morti sul lavoro. Sardegna rovente, ancora allerta per le alte temperature, oggi oltre i 40 gradi, anche luglio sarà torrido e purtroppo si registrano anche 2 decessi sulle spiagge sarde, a Cala Liberotto nel Golfo di Orosei, malore fatale per un 75enne, fra Oristano e Santa Giusta per un malessere ha perso la vita un bagnante di 51 anni. Ed è ancora emergenza caldo all'ospedale Brosu, la denuncia del nursing up al lavoro con il ghiaccio, situazione insostenibile, tuona Diego Murracino. Scadono domani i contratti dei medici gettonisti che per legge non possono essere confermati. Per alcuni ospedali si prospettano nuove sofferenze, in particolare nei pronto soccorso di Gallura e Oristano. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. Al Poetto di Cagliari, ritrovamento di 2 presunti ordigni residuati bellici a una profondità di appena 3 metri. Con un'ordinanza la capitaneria di porto ha vietato all'altezza della sesta fermata, con decorrenze immediate fino all'intervento di bonifica a cura di personale artificiale specializzato, di ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, praticare la balneazione e comunque accedervi, effettuare attività di immersioni subacquee, pesca e ogni altra attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata. Lo sport: entra nel vivo il mercato del Cagliari, attese le firme di Romano e Acaracchi e il rilancio dell'Atalanta per Gaetano. Col Venezia si tratta il ritorno di Oristanio, mentre piacciono il centravanti kosovaro Ramani e il centrocampista inglese Winks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
9: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
10: Ehi, non fare il timido! Dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
11: Ardis, buono anche nel prezzo.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la

0: abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
1: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
2: Ancora una buona serata, cari amici. Buon lunedì sera alle 18.07 minuti. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica. Ripartiamo da Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.

Le cattive abitudini, bella collaborazione tra Mace e Salmo con la Pesce su Radiolina nel nostro lunedì sera. A proposito di Salmo, si è presentato in quella di San Siro, sì, sabato scorso, nel palco di Gabri Ponte, e quindi abbiamo capito che c'è questa bella collaborazione. Sì, perché a parte che loro hanno fatto un singolo insieme proprio quest'estate, non è stato proprio fortunatissimo come singolo, però effettivamente i super follower di Salmo e di Gabri Ponte ovviamente lo conoscono a memoria, però poi gli altri un po' meno, perché alla fine è bello martellante, vi devo dire la verità, io l'ho ascoltato e quindi è un po' così. Comunque sappiate che Salmo Olbiese ormai lo sapete benissimo, porterà il Lebowski Park ad Arzachena il 25 di luglio nell'ex ippodromo proprio di Arzachena. È un parco giochi con concerti live e quindi il primo grande super ospite che ha svelato proprio a San Siro sarà proprio il fantastico Gabri Ponte, quindi lo vedremo in quella di Arzachena i primi di luglio in questo evento, il Lebowski Park, che sicuramente, ecco, porterà tanta

tanta bella musica. Nel nostro lunedì sera alle 18:12 minuti, un salto fino al 2007 con Grace Kelly di Mika. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Grace Kelly, Mica, canzone che ripeschiamo dal 2007 su Radiolina, 18 e 15 minuti. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionati. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
7: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio Linea, il nostro lunedì sera, 18 e 20 minuti in questo istante, siamo in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con la redazione dell'Unione Sarda, ci sono le anticipazioni con il direttore editoriale Lorenzo Paolini che è collegato con noi, buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
2: Buonasera Cristian, allora noi senz'altro domani parliamo di medici gettonisti, che è un nome molto brutto per parlare di medici che di fatto... Pronto? Pronto?
1: Sì, siamo sempre in diretta. Vai pure Lorenzo.
2: Ti chiedo sì. Scusa perché no. Sentivo un rumore di fondo.
1: Non ti preoccupare.
2: Sono i medici che di fatto assicurano la continuità dei servizi di assistenza, specialmente nei pronto soccorso, negli ospedali della Gallura, dell'Oristanese, ma anche nei grandi ospedali cagliaritani. Beh, insomma, domani è l'ultimo giorno. Per legge non si possono rinnovare i contratti, la soluzione potrebbe essere assunzioni temporanee. O almeno questa è quella che sembra verosimile. 41 bis è iniziato il trasferimento dei detenuti al 41 bis, che sono in larga parte esponenti della criminalità organizzata, iniziata da Vigevano, arriveranno anche in Sardegna e questo getta una luce che non piace ai territori in gran parte con l'arrivo appunto di una grande massa di detenuti virgolette pericolosi e anche dei loro familiari. Che cosa sarà il caldo? Beh, insomma, teoricamente dovrebbe migliorare, sembra che l'anticiclone che ci ha distrutto e che ha distrutto tutta l'Europa sia in uscita, il gran caldo concede una tregua alla Sardegna, purtroppo non finiscono le fiamme. Monica Pais, intervistata dal nostro giornale, la veterinaria che ha curato Palla, il cane la cui scomparsa ha creato una eco importante in tutta Italia, e lei spiega quanto Palla le ha insegnato e quanto ha insegnato a tutti sul piano della tutela degli animali e anche della resistenza rispetto alla cattiveria degli uomini. L'ultimo giorno di Pavoletti, il saluto a Leo, giocatore e capitano del Cagliari, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Il resto domani sul giornale, ma
1: anche sull'app Unione Digital, come sempre. Grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini, quindi buon lavoro a te, a tutta la redazione, vi leggeremo domani.
2: Grazie mille a voi, buona serata.
1: Io sono Cristian Asana, ritorno domani in diretta a partire dalle 17, quindi per il momento è tutto, ma se vi siete persi qualcosa trovate i podcast su radiolina.it ma anche sull'app Unione Digital. Io vi auguro un'ottima serata e a domani, ciao.
3: Radio Smeralda, riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 44 di Apostibrangio e ai 104 di Assunotti. E su Domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

Facciamo che se non resti per sempre, vediamo almeno l'ultima puntata. Con i popcorn in mano e gli occhi pieni, come guardare la TV sott'acqua, chi se ne frega in fondo. Io la guardavo solo per averti accanto, che poi ti addormentavi e poi mi addormentavo.

0: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
1: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
5: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
9: Nelle prossime ore clima caldo, tipicamente estivo in Sardegna, con cieli sereni o poco nuvolosi, pochi disturbi anche sulle zone interne. Martedì invece avremo la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparsa, informazione al pomeriggio sulle aree interne, specialmente sul nuorese. Le temperature massime toccano i 34-35 gradi sulle zone interne, un po' più bassi i valori lungo le zone costiere, con venti generalmente deboli di brezza e mare poco mosso, quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Se grava sei morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono due i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
3: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai due violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei due figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
4: Ora in Italia due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima, fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco, con 43 di febbre gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
3: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per sei piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche, poi la tragedia.
4: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto, mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
3: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andriy Rublev e Casper Ruud.
4: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Radiolina, Radio Notizie.
5: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: un pomeriggio di fuoco nel medio campidano, due incendi sono divampati tra San Gavino e Villa Cidro. Nel primo le fiamme hanno raggiunto il giardino di un'abitazione distruggendo un'auto, nel secondo hanno lambito il canile e la discarica consortile. Animali messi in salvo, in azione squadre a terra ed elicotteri. Un terzo rogo particolarmente impegnativo si è sviluppato a Pavillonis. Allarme del centro studi agricoli per la situazione del lago Cuga, bacino che risulta svuotato. Secondo i dati ENAS rilevati venerdì scorso, la disponibilità è ridotta a poco più di 3,7 milioni di metri cubi. Si teme per l'intera stagione irrigua della Nurra. Chiesto un piano di intervento e senza risposta entro venerdì è pronto un esposto in procura. Continua la protesta contro la speculazione energetica, da Ittiri il rilancio dei comitati a difesa dell'isola dall'assalto eolico. Possiamo bloccare lo scempio, dicono. Cronaca: attentato omicidio Olmedo, dove un ragazzo di 26 anni è stato colpito con 4 coltellate alla schiena e si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Sassari. Forse un'aggressione, una rissa all'origine dell'episodio, indagano i carabinieri. A Olbia la procura indaga sulla morte di Renato Mariotti, il 69enne precipitato dal palazzo che stava costruendo. Intervengono i sindacati: basta morti sul lavoro. Sardegna rovente, ancora allerta per le alte temperature, oggi oltre i 40 gradi, anche luglio sarà torrido, e purtroppo si registrano anche 2 decessi sulle spiagge sarde, a Cala Liberotto nel golfo di Orosei, malore fatale per un 75enne, fra Oristano e Santa Giusta per un malessere ha perso la vita un bagnante di 51 anni. Ed è ancora emergenza caldo all'ospedale Bro, sulla denuncia del nursing up al lavoro con il ghiaccio, situazione insostenibile, tuona Diego Murracino. Scadono domani i contratti dei medici gettonisti che per legge non possono essere confermati. Per alcuni ospedali si prospettano nuove sofferenze, in particolare nei pronto soccorso di Gallura e Oristano. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. Al Poetto di Cagliari il ritrovamento di 2 presunti ordigni residuati bellici a una profondità di appena 3 metri. Con un'ordinanza la capitaneria di porto ha vietato all'altezza della sesta fermata, con decorrenze immediate fino all'intervento di bonifica a cura di personale artificiere specializzato, di ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, praticare la balneazione e comunque accedervi, effettuare attività di immersioni subacquee, pesca e ogni altra attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata. Lo sport: entra nel vivo il mercato del Cagliari, attese le firme di Romano e Acaracchi e il rilancio dell'Atalanta per Gaetano. Col Venezia si tratta il ritorno di Oristanio, mentre piacciono il centravanti kosovaro Ramani e il centrocampista inglese Winks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle.

0: Veloce, fresco, buono!
1: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
3: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Venerdì 3 luglio con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro!
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore clima caldo, tipicamente estivo in Sardegna, con cieli sereni o poco nuvolosi, pochi disturbi anche sulle zone interne. Martedì invece avremo la possibilità di qualche acquazzone temporale sparsa, informazione al pomeriggio sull'area interna e specialmente sul nuorese. Le temperature massime toccano i 34-35 gradi sulle zone interne, un po' più bassi i valori lungo le zone costiere, con venti generalmente deboli di brezza e mare poco mosso, quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate!
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: un pomeriggio di fuoco nel medio campidano, due incendi sono divampati tra San Gavino e Villa Cidro. Nel primo le fiamme hanno raggiunto il giardino di un'abitazione distruggendo un'auto, nel secondo hanno lambito il canile e la discarica consortile. Animali messi in salvo, in azione squadre a terra ed elicotteri. Un terzo rogo particolarmente impegnativo si è sviluppato a Pavillonis. Allarme del centro studi agricoli per la situazione del lago Cuga, bacino che risulta svuotato. Secondo i dati ENAS rilevati venerdì scorso, la disponibilità è ridotta a poco più di 3,7 milioni di metri cubi. Si teme per l'intera stagione irrigua della Nurra. Chiesto un piano di intervento e senza risposta entro venerdì è pronto un esposto in procura. Continua la protesta contro la speculazione energetica. Da Ittiri il rilancio dei comitati a difesa dell'isola dall'assalto eolico. Possiamo bloccare lo scempio, dicono. Cronaca: tentato omicidio a Olmedo, dove un ragazzo di 26 anni è stato colpito con 4 coltellate alla schiena e si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Sassari. Forse un'aggressione o una rissa all'origine dell'episodio, indagano i carabinieri. A Olbia la procura indaga sulla morte di Renato Mariotti, il 69enne precipitato dal palazzo che stava costruendo. Intervengono i sindacati, basta morti sul lavoro. Sardegna rovente, ancora allerta per le alte temperature, oggi oltre i 40 gradi, anche luglio sarà torrido e purtroppo si registrano anche 2 decessi sulle spiagge sarde, a Cala Liberotto nel golfo di Orosei, malore fatale per un 75enne, fra Oristano e Santa Giusta per un malessere ha perso la vita un bagnante di 51 anni. Ed è ancora emergenza caldo all'ospedale Bro sulla denuncia del nursing gap al lavoro con il ghiaccio, situazione insostenibile, tuona Diego Murracino. Scadono domani i contratti dei medici gettonisti che per legge non possono essere confermati. Per alcuni ospedali si prospettano nuove sofferenze, in particolare nei pronto soccorso di Gallura e Oristano. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. Al Poetto di Cagliari il ritrovamento di 2 presunti ordigni residuati bellici a una profondità di appena 3 metri. Con un'ordinanza la capitaneria di porto ha vietato all'altezza della sesta fermata, con decorrenze immediate fino all'intervento di bonifica a cura di personale artificiere specializzato, di ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, praticare la balneazione e comunque accedervi, effettuare attività di immersioni subacquee, pesca e ogni altra attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata. Lo sport: entra nel vivo il mercato del Cagliari, attese le firme di Romano e a Caracchi Chiri e il rilancio dell'Atalanta per Gaetano. Col Venezia si tratta il ritorno di Oristanio, mentre piacciono il centravanti kosovaro Ramani e il centrocampista inglese Winks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
7: Vieni a scoprirla da Autovam.
8: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
11: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le 2 serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: I regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
3: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
18: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: 19 in punto, bentrovati, nuova edizione in diretta del telegiornale di Videolina. Vediamo i titoli del sommario. Altra giornata di incendi nell'isola, paura a San Gavino con le fiamme vicino a una casa ed è sempre allerta per le alte temperature, emergenza caldo al Brozzo di Cagliari. Cuga al collasso, invaso vuoto e stagione irrigua della Nurra a rischio, l'allarme del Centro Studi Agricoli, pronto un esposto in procura senza risposte adeguate. Ha ripreso fiato il popolo sardo contro la speculazione energetica, da Ittiri il rilancio dei comitati a difesa dell'isola dall'assalto eolico, possiamo bloccare lo scempio. Entra nel vivo il mercato del Cagliari, oltre a Romano e a Caracchiri si lavora sul ritorno di Oristanio e con il centravanti kosovaro Ramani spunta il centrocampista inglese Winks. Dunque dobbiamo segnalare in apertura un'altra dura giornata di lotta al fuoco in Sardegna con la macchina regionale antincendio impegnata, in particolare nel medio campidano con roghi difficili a San Gavino, Villa Cidro e Pavillonis. Ancora una giornata ad alta tensione sul fronte degli incendi nel medio campidano. Fra San Gavino e Villa Cidro sono divampati diversi roghi favoriti dal caldo e dal vento. Il primo nelle campagne a San Gavino in località Sarrideli, dove le fiamme hanno raggiunto il giardino di un'abitazione distruggendo un'auto parcheggiata. Poco dopo un secondo fronte si è sviluppato nella zona industriale di Villa Cidro, minacciando il canile comunale e la vicina discarica consortile. Gli animali sono stati messi in sicurezza mentre i vigili del fuoco, corpo forestale, barracelli e volontari hanno lavorato per ore per contenere il rogo. Decisivo anche l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale, due elicotteri leggeri e il Super Puma sono entrati in azione con numerosi lanci d'acqua per fermare l'avanzata delle fiamme. Elicotteri in volo anche per contenere un terzo incendio nelle campagne di Pavillonis. Due presunti ordigni residuati bellici sono stati individuati al Poetto di Cagliari all'altezza dello stabilimento della polizia. La segnalazione è arrivata da un bagnino a metà mattinata. Domani verrà effettuata la bonifica col personale artificiere e fino a quel momento un'ordinanza della Capitaneria di Porto vieta la balneazione, il passaggio di imbarcazioni e qualunque altra attività non autorizzata. Probabile che a far emergere i residuati sia stato il recente ciclone Harry. Ed ora il gran caldo, fino a domani picchi di 40 gradi e dopo la tregua temperature di nuovo in aumento. Mariangela Lampis.
1: Un calo delle temperature ce lo attendiamo a partire dalla giornata di mercoledì, sia nei valori minimi che nei valori massimi. Questo a causa del maestrale o, per fortuna, con l'arrivo del paestrale avremo una diminuzione delle temperature. Una diminuzione che tuttavia è destinata a durar poco, perché già da sabato arriverà un altro anticiclone che porterà temperature nuovamente roventi su tutta la Sardegna.
2: Arriverà dunque la parentesi di una tregua, ma sarà breve e illusoria. Si tornerà alle temperature sopra la media del periodo.
1: Le temperature medie da partire dal 15 giugno sono state di 5-6 gradi rispetto a quelle che registriamo normalmente nel periodo. La situazione è destinata a continuare anche per quello che ci aspettiamo a luglio.
2: Le notti sono oramai tropicali, temporali improvvisi e fenomeno che diventa meno atipico.
1: L'alta instabilità che abbiamo avuto nelle ore pomeridiane in qualche giorno della settimana scorsa in particolare, ma che ci potremo attendere anche nei prossimi giorni, soprattutto mercoledì e giovedì, è legato al concomitante vento dell'alta temperatura e dell'umidità che soprattutto nelle zone interne e nelle zone montuose porta a fenomeni temporali che possono anche portare grandinate.
2: Si registrano blackout nell'isola. Cagliari si fermano gli ascensori in via preventiva negli orari critici. Tre impianti pubblici, Santa Chiara, Fiale Regina Elena e Bastione, da mercoledì diventano a mezzo servizio perché il caldo può comprometterne il funzionamento. In sofferenza gli ospedali, aria condizionata che arranca, la denuncia del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del Brozzo.
3: Parliamo della situazione più critica del reparto di chirurgia vascolare, che è sita all'undicesimo piano, quindi ha un'esposizione solare completa tutto il giorno, sia dal tetto che da tutti i lati, impianto che è palesemente inadeguato.
0: Oristano contro il caldo, il cambiamento climatico, scommette su strategie di rigenerazione urbana. Mario Tasca.
4: Oristano ripensa i suoi spazi pubblici e prova a costruire una città più verde, accessibile e resistente al caldo. Lo fa con il progetto Oristano Porta d'Acqua, la strategia territoriale di rigenerazione urbana e ambientale promossa dal Comune con il sostegno della Regione e dei fondi europei FESR.
5: È un progetto che non riguarda chiaramente solo il verde, quindi non riguarderà solo la nuova piantumazione di alberature oppure la rivisita, la riqualificazione degli spazi già esistenti, ma riguarderà anche altre strutture. Quindi una visione complessiva di quella che sarà la città di Oristano.
4: Il piano parte da una dotazione di 10 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno altri 3 milioni e mezzo che saranno destinati tra gli altri al recupero dell'area dell'ex lavatoio di Piazza San Martino, al nuovo parco di via Emilio Lussu, alla riqualificazione dei giardini storici San Martino e interventi nel parco di Viale Repubblica.
6: Un intervento in cui crediamo molto insieme al Comune di Oristano, rientra nelle 7 città che sono state individuate nel 2024 dalla Regione Sardegna come titolari della strategia degli investimenti territoriali integrati, cosiddetta ITI, agenda urbana. Le risorse sono pronte, si può partire subito per avere dei risultati che si possano realizzare nell'arco di 1-2 anni.
4: La strategia punta a creare una rete di infrastrutture verdi e blu collegando centro storico, aree verdi e percorsi ciclopedonali. Tra gli obiettivi anche i cosiddetti rifugi climatici, spazi ombreggiati e alberati pensati per proteggere i cittadini dalle ondate di calore.
0: Anche a Sassari la rete dei rifugi climatici, vediamo il servizio di Maria Grazia Ledda.
7: Proteggere le persone, soprattutto le più vulnerabili, dagli effetti devastanti del cambiamento climatico. Nelle città, cemento e asfalto assorbono calore, non tutti hanno la possibilità di rinfrescare le proprie case. Nascono per questo rifugi climatici, oasi verdi o spazi pubblici al chiuso, gratuiti, fruibili e accessibili a tutti per affrontare le ondate di calore. Anche Sassari ha istituito i suoi 6 parchi, 8 giardini, 4 biblioteche, spazi cittadini alberati mappati su incarico del settore ambiente.
8: 22 punti all'interno della città, 5 al chiuso e 17 all'aperto, dove la gente può trovare delle zone d'ombra, delle fontanelle, dei punti ristoro.
7: Ci sono anche i parchi e giardini pubblici, ripari all'aperto, a breve inseriti in una mappa digitale accessibile da smartphone pubblicata sul sito del comune.
8: All'interno della mappa verranno indicate la metratura dell'area, verrà indicato cosa si trova e soprattutto verrà indicato il percorso per poterci arrivare nella maniera più rapida possibile.
7: Barcellona e Parigi hanno fatto scuola nell'isola e Sassari la prima a condividere l'iniziativa.
9: Sempre meglio quello che niente.
10: Questo caldo in strada è
11: una bellissima iniziativa, meravigliosa.
7: Il comune individua anche 2 aree nel quartiere di Monte Rosello da riconvertire in via Nurra e via Cervi, nuove aree ombreggiate da depavimentare e dove piantumare nuovi alberi.
0: 19:08 minuti, c'è la prima pausa pubblicitaria, tra poco.
12: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Ripartiamo dalle preoccupazioni per la stagione irrigua nella Nurra con lo svuotamento del bacino del Cuga, la denuncia del Centro Studi Agricoli. Egidio Angela Secchi.
13: Se entro venerdì non vediamo delle azioni di aprire le parapie dal Temo verso il Cuga, faremo un esposto alla Procura della Repubblica e poi saranno gli organi competenti che stabiliranno se ci sono colpe, se c'è una cattiva amministrazione o che cosa sta accadendo, perché noi non troviamo giustificazioni a oggi.
14: La denuncia arriva nel pieno di un'allerta meteo che sta mettendo a dura prova le campagne. Per gli agricoltori della Nurra, quando sta per iniziare la semina di mais e ortaggi, il tempo dell'attesa è scaduto. Il bacino del Cuga è vuoto. Gli ultimi dati rilevati al 26 giugno e pubblicati da Enas indicano una disponibilità d'acqua di 3,7 milioni di metri cubi contro i 17 milioni in regime. L'intera stagione irrigua è a rischio, denunciano.
13: Noi siamo già 15 giorni che guardiamo i dati dello svuotamento del Cuga, che è iniziato dal mese di gennaio, sta continuando e noi ci ritroviamo oggi, 29 di giugno, una situazione peggiore dello scorso anno che c'era siccità. Il Cuga è stato svuotato per dare acqua a Sassari e ad Alghero e non è stato riempito con un travaso aprendo le paratie del Temo Alto dove l'acqua c'è.
14: Oltre all'apertura delle paratie si chiede a Regione, Enas e Consorzio di Bonifica di verificare lo stato di funzionamento delle opere idrauliche, un'informativa urgente sulla situazione della Nurra, infine un piano straordinario per salvaguardare l'irrigazione e l'equilibrio ambientale del bacino.
13: Noi abbiamo 3-4 giorni di disponibilità di acqua, poi siamo al disastro.
0: E allora torniamo sulla grande manifestazione di ieri a Ittiri per ribadire il no contro la speculazione energetica e comitati pronti ad altre iniziative. Sentiamo Andrea Secchi.
15: Il grido di dolore di una popolazione e diversi territori feriti che si ribellano alla speculazione energetica, un concetto rilanciato a Ittira, a Monti Urturzu, dove i comitati antieolico si sono riuniti nell'area ambientale di Pregio, nella quale sta sorgendo un parco con diverse torri, un no deciso che si è esteso a tutta la Sardegna.
16: Stiamo combattendo contro ogni progetto, a mani nude, noi da soli insieme ad alcune amministrazioni. Non tutti i sindaci purtroppo si sono schierati e abbiamo bisogno delle comunità al fianco delle amministrazioni.
17: Che è come se avessero deciso di annientare totalmente la Sardegna, sotto ogni punto di vista, dal punto di vista culturale, archeologico, storico, economico.
15: La protesta antieolico, che aveva raccolto circa 211.000 firme per la Prato Bello 24, non si ferma.
18: Siamo da 2 anni lottando per poter ottenere qualche risultato. Vediamo che risultati non ce ne sono, quindi la lotta sarà diversa.
19: C'è un abuso del territorio fatto a favore di multinazionali e di noblesse politica sulle spalle di tutti quanti noi sardi.
15: E dopo Iti previste nuove iniziative.
20: È una nuova fiamma che si accende, che avrà un seguito anche le settimane successive, il primo di luglio a Calafinanza, contro la speculazione energetica, contro questa devastazione del territorio. Il paesaggio è il bene supremo per tutti quanti noi sardi.
0: Andiamo a Olbia, la procura indaga sulla morte del costruttore 69enne Renato Mariotti precipitato dal palazzo che stava costruendo. Vediamo Silvia Uru.
21: Sarà la procura a stabilire se Renato Mariotti sia scivolato, abbia perso l'equilibrio o se un malore abbia causato la caduta dal palazzo di Via Gramsci. Gli accertamenti dei carabinieri e dello Spresal puntano a ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita al 69enne originario di Suganale mentre stava lavorando nel suo edificio in costruzione. Una torre di 10 piani iniziata circa 2 anni fa è cresciuta lentamente. Un progetto personale e professionale di una vita dedicata all'edilizia. Quel palazzo, ancora incompiuto, doveva essere la sua opera più importante, con un attico, solarium e piscina. Accanto al dolore e allo sgomento torna più attuale che mai il tema della sicurezza. Non si contano più gli appelli dei sindacati, eppure si continua a morire sul lavoro.
22: La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non deve essere vista come un costo. Necessita in maniera importante un investimento per incrementare gli organi ispettivi affinché possano essere fatte tutte le verifiche del caso. E contestualmente parlare anche di prevenzione e di formazione continua per fare in modo appunto di innescare una nuova cultura sulla sicurezza sul lavoro, che deve necessariamente limitare quelli che sono gli incidenti.
23: Le sanzioni certo servono, ma dove le condizioni di sicurezza non vengono rispettate, allora lì le sanzioni devono essere dure. Noi dobbiamo creare un sistema che permetta di avere una coscienza della sicurezza sul lavoro, partendo principalmente dai lavoratori attuali e poi iniziare anche dai piccoli, dalle scuole, dai bambini, spiegargli che cosa vuol dire essere tranquilli e sereni sul posto di lavoro con tutte le misure di sicurezza.
0: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani con Francesca Figus.
24: Buonasera a tutti, la sanità in primo piano sul nostro quotidiano perché domani è l'ultimo giorno di lavoro per i medici a gettone. La regione cerca una via d'uscita e i più colpiti saranno i grandi ospedali della Sardegna. E poi parliamo di meteo, ancora grande caldo, ma la situazione nei prossimi giorni dovrebbe rientrare nella normalità. E ancora la cronaca che ci porta a Oristano, dove abbiamo intervistato Monica Pais, la veterinaria che ha accolto e accudito la cagnolina Palla, diventata in tutta Italia simbolo di forza e di resilienza. Chiudiamo con lo sport, perché Leonardo Pavoletti dà il definitivo addio al calcio giocato. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e come sempre 4 pagine di inserto estate tutte da leggere.
0: Abbiamo ancora una pausa per la pubblicità, poi le altre notizie del telegiornale. A tra poco.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: Il trasporto pubblico locale che si converte sempre più all'elettrico. A Cagliari sono stati inaugurati 47 nuovi autobus del CTM. Vediamo il servizio di Luca Pinna.
3: Cagliari compie un nuovo passo verso la mobilità sostenibile con l'entrata in servizio di 47 autobus elettrici Iveco E-Way. Si conclude così il più importante rinnovo della flotta del CTM, realizzato grazie a un investimento di circa 92 milioni di euro finanziato dal PNRR. Entro il primo semestre del 2026 il 70% della flotta sarà completamente elettrico.
5: Oggi inauguriamo 47 nuovi autobus da 10,7 metri, i primi Iveco che vengono consegnati in Italia di ultima generazione, hanno anche la possibilità di una percorrenza più lunga rispetto a quelli di attuale proprietà.
3: I nuovi mezzi saranno impiegati soprattutto sulle linee 8 e 20, ma anche sulle 30R e 1Q. Autobus più moderni e silenziosi, un servizio più affidabile e meno emissioni per una città sempre più sostenibile.
5: La possibilità di respirare aria pulita avrà un vantaggio sulla salute di tutti noi. Subito abbiamo la possibilità di avere degli autobus che sono totalmente nuovi, assolutamente funzionali.
0: Al Poetto di Cagliari sono iniziate le operazioni di rimozione della barcavela arenata dallo scorso marzo. È stato aperto il cantiere, è andato Luca Neri.
6: La zona è interdetta. Al centro della spiaggia un grosso camion rosso e nero cambia lo scenario della prima fermata, solitamente abituata solo all'ombra della sella del diavolo. Al Poetto di Cagliari sono iniziate le operazioni di rimozione della barca di 12 metri arenata dallo scorso 6 marzo. Battente bandiera polacca, la barca non era solo un mezzo di trasporto, ma anche la casa del proprietario di origini argentine, un viajero che non aveva potuto evitare che lo scafo fosse trascinato sino a riva. La prua aveva subito un danno riparato artigianalmente, ma è proprio lì che l'acqua aveva iniziato a entrare qualche giorno dopo, con la situazione poi degenerata con l'arrivo del maltempo. Per 3 mesi la barca è rimasta lì sino all'autorizzazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della Regione, che ha consentito l'avvio dei lavori. Non sarà un intervento rapidissimo, servirà circa una settimana, poi la prima fermata del Poetto sarà restituita alla sua consueta cartolina.
0: Turismo interno, nelle zone interne in crescita, grazie anche a eventi come il Festival L'Isola delle Storie di Gavoi, che sta per aprire i battenti. Graziano Cano.
25: I primi segnali della stagione appena iniziata sono positivi. Il territorio ha avviato da tempo un percorso di valorizzazione per far conoscere ai visitatori l'immenso patrimonio che si ritrova. Obiettivo? Arrivare ad essere destinazione turistica.
26: Il comune di Gavoi è il territorio della Barbagia, hanno un patrimonio culturale, naturalistico, archeologico, enogastronomico immensi. Però la destinazione turistica non è semplicemente un elenco di servizi, di attività, di eventi. Una destinazione turistica è tale quando questi eventi, queste attività, queste imprese sono organizzate e hanno una regia. Quindi credo che il prossimo passaggio, non solo a livello comunale, non solo come comune, ma a livello territoriale, sia quello di organizzare tutti questi servizi e fare in modo che la destinazione sia riconoscibile e organizzata.
25: Intanto a Gavoi tutto pronto per il festival letterario L'Isola delle Storie, che quest'anno celebra il ventennale. La scommessa, lanciata nel 2006, è risultata vincente con una rassegna capace di incidere anche sull'economia.
4: 20 anni di impatto economico sono riconoscibili perché è stata una crescita anche economica, assolutamente. E dai primi anni adesso sono nati a B&B piuttosto che affittacamere, e c'è stato negli hotel sempre, diciamo, un pienone non soltanto Gavoi ma tutti i tre hotel del lago, fino ad arrivare ai paesi di Mitterfive ovviamente. Quindi la crescita culturale e impatto economico sono andati di pari in passo.
0: Ultima pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Ido.
0: Ripartiamo dall'Ippica Laconi, la quarta rassegna dei cavalli del Sarcidano, una razza autoctona di cui si contano appena 150 esemplari e che sono al centro di diversi progetti di tutela e valorizzazione. Il servizio è di Marco Lai.
8: Due giorni dedicati a una delle razze autoctone della Sardegna, ancora oggi oggetto di studi e ricerca, che sta suscitando sempre più l'interesse degli operatori economici per la gamma di discipline in cui può essere impiegata.
9: Tipo il salto ad ostacoli, tipo l'endurance, delle discipline che stanno portando anche degli ottimi risultati, e pensiamo che quello possa essere un settore molto interessante per portare avanti un progetto di valorizzazione del nostro cavallo.
8: Protagonista della rassegna, giunta alla quarta edizione, inserita in un contesto più generale legato alla valorizzazione del cavallo, è stato Enea, la mascotte, uno stallone nato e cresciuto nella foresta di Fontanamela.
10: All'età di 2 anni è stato scelto e selezionato per la sua struttura e tramite un progetto del comune di Laconi e in collaborazione con l'associazione ippica è stato domato, addestrato e quindi un cavallo che viene montato, presentato alle rassegne.
8: Si contano attualmente 150 esemplari di cavallini del Sarcidano. Il comune è proprietario di quelli che Foresta s'accudisce a Fontanamela, dove stanno lo Stato Brado. L'ultimo però arriva da Tancareggia.
11: L'ho preso dall'incremento ippico, è nata a Tancareggia e adesso lo tengo a Ossi. L'ho preso quando aveva 4 anni e adesso ha 17 anni.
8: Luogo della rassegna è su Dominario di Santa Sofia, un'area che Laconi sta cercando di valorizzare attraverso le discipline legate al mondo del cavallo.
9: Santa Sofia è un'area che è sempre stata vocazione equestre. Noi puntiamo sempre più a migliorarla, anche cercando di recuperare questo stabile non utilizzato e di porlo proprio a completo servizio della ippica laconese.
0: E dall'ippica al calcio si apre una settimana importante per il mercato del Cagliari. Domani sono attese le ufficialità per Romano e Acaraciri, mentre sul taccuino del direttore sportivo Accardi c'è anche il centrocampista inglese Winks e la punta kosovara Ramani. Vediamo il servizio di Alberto Masu.
12: Il Cagliari si prepara a una settimana intensa sul fronte mercato, magari con le prime ufficialità legate agli annunci di Alessandro Romano e Demi Acaraciri. Entrambi hanno già svolto le visite mediche e firmeranno i rispettivi contratti che li legheranno alla società rossoblù. Ma questi saranno giorni decisivi anche per chiudere con l'Atalanta la trattativa per la cessione di Gianluca Gaetano. Il giocatore ha già l'accordo con il club atalantino, che ora però deve accontentare le richieste del Cagliari, che punta a incassare 17 milioni tra cash e bonus e senza inserimento di contropartite tecniche. Tempi più lunghi invece per lo svizzero del Pisa Michel Aebischer, che in questi giorni è impegnato con la sua nazionale ai mondiali. In alternativa il Cagliari segue l'inglese Harry Winks, in forza all'Eister e con un'esperienza tutt'altro che indimenticabile alla Samp nella stagione 2022-23. Ma di Saccardi, oltre che sul centrocampo, dovrà intervenire pure sul settore offensivo. Piace il maliano El Bilal Touré, che l'Atalanta vorrebbe inserire nell'affare Gaetano, ma che il Cagliari preferisce trattare separatamente, magari puntando su un prestito con diritto di riscatto. E come svelato dalle pagine dell'Unione Sarda, nel mirino del DS c'è anche l'attaccante kosovaro dello Sparta Praga Albion Rachmani, classe 2000, 9 reti e 2 assist nell'ultima stagione. Infine si lavora al ritorno di Gaetano Ristagno, ma il Cagliari dovrà battere la concorrenza del Torino.
0: Vi ricordo che trovate i nostri servizi, i telegiornali, le repliche delle trasmissioni su videolina.it. Vi segnalo anche i nostri account social, li potete utilizzare anche per contattarci. Se ci seguite con il telefonino, con il tablet, insomma su mobile, tutto il nostro mondo è su l'app L'Unione Digital, scaricabile gratuitamente negli App Store. La prossima edizione del telegiornale è sempre in diretta tra pochissimo alle 19:30. Grazie, buona serata.

0: de sa terra nostra.
1: Un estratto dall'album Anima di Maria Giovanna Cherchi e Due, trasposta in un video in cui con la cantante di Bolotana appare anche la voce dei Tazenda, Nicola Nite.

0: Era stato realizzato nel 2017 il video di questo brano, Due, con Maria Giovanna Cherchi e Nicola Nite. La storia di due innamorati che si guardano, di due amici che si incontrano. Erano i Tazenda dal vivo, sul palco di Dromos ad Oristano nel 2001, affiancati da un affollato organico di musicisti e sezione fiati.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in Sa Radiolina.
20: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
21: Le voci di Emanuele Garau e di Sandra Ligas si incontrano in questa intensa interpretazione di Settispadas da un testo di Bonaventura Licheri del XVIII secolo.

0: C'erano anche il violino di Jörg Neubert e le percussioni di Giorgio Roberto Azzori in questa Sette Espadas, ascoltata da Emanuele Garau e Sandra Ligas.
1: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nurese.

0: Ho ascoltato dagli istentales.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

0: Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013. Era Cecilia Concas con Ninna Nanna.
1: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria, ai piedi del quale sorge Orune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes, che accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, l'Ave Maria catalana.

0: Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: L'iglesiente Paolo Boi è stato attivissimo negli anni 70 e 80 anche con il nome d'arte di Paul Sinclair, con il quale incise il brano L'Isabel in inglese. Si è poi avvicinato all'impiego del sardo nelle sue composizioni. Questo è un brano da lui scritto e composto. Si intitola A un diest.

0: Abbiamo ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anni Nora nel 2011.
1: Il desulese Enrico Frongia ha legato il suo nome a importanti progetti musicali con Ritmia, Argia e Nur. Qui lo ascoltiamo in una delicata ninna nanna nella quale si accompagna con chitarra e armonica.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 36 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: notte potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei